Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

What's that? What's that? What time? All right.

Notte fonda, discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto tra una lacrima e un singhiozzo

quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

Buongiorno bambini e bentrovati sul bastimento 1, 2, 3, stella. È il vostro capitano che vi parla. Viaggiamo ad una velocità di 15 nodi di parole e oggi il nostro bastimento ha un carico davvero speciale. Trasporta alcune lettere dell'alfabeto. Ebbene sì. Dunque, vediamo un po'. Trasporta la lettera C come cammelli, cappelli, cappotti, coccodrilli, cagnolini e poi la lettera T come trottole, tromboni, trichechi, topolini. È arrivato un bastimento carico di lettere C, T, L, F, G, H, I, L.

tutte le lettere che volete voi. Qui, cari bambini, si viaggia liberi e leggeri sul bastimento 1, 2, 3, stella. Vi aspetto, un bacio e un abbraccio dal vostro amico capitano Lorenzo.

0: è arrivato un bastimento carico di canzoni, un programma di e con Lorenzo Tozzi. La regia è di Natalia San Giorgi.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Crude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Stavo pensando alla nostra cara vecchia Terra. Ma a voi capita mai di pensare di essere sopra quella bella sfera azzurra, quella che ogni tanto ci fanno vedere le immagini che provengono dallo spazio? Avete presente? E magari avete provato a pensare come aiutarla, come prendersene cura?
3: Come fare in modo che diventi un posto migliore dove tutti possano vivere meglio?
2: Eccolo qui, Crude. È bravo, sì, è esattamente quello che volevo dire.
3: Ma per questo ci sono qui io. Per aiutarti a fare del bene.
2: Ma come? Ma come? Ma proprio tu!
3: Sì.
2: Quello che voleva conquistare la Terra dopo averla inquinata, dici queste cose!
3: Ma certo, quel Crude non c'è più! E al suo posto ne è sorto uno nuovo, The New Crude!
2: Da-da-da! Adesso ti metti anche a parlare in inglese.
3: Guarda che da noi sul pianeta Kot le lingue si imparano sin da piccoli, mica come da voi.
2: Ma questo devo dire che non lo sapevo ed è una bellissima cosa, complimenti.
3: Ci sono tante cose che non sai, mio Armandinindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind dai, che così magari ti viene il buon umore.
4: No, non mi
3: io
4: viene.
3: Voglio far di tutto per far star bene i terricoli come te, anche cantare se necessario. Non vuoi?
4: No,
3: no.
4: Grazie. No, no. No, non voglio. E poi vorrei anche dirti che vorrei che mi chiamassi con il mio nome.
3: Peccato,
4: Armando.
3: Peccato, peccato. Insieme avremmo potuto fare un bel duetto. Magari un musical.
4: Sì.
3: Vedo già il titolo in cartellone sui più importanti teatri del mondo. The Crude Show!
4: Posso dire che ti preferivo quando eri un alieno terribile farlocco?
3: Ah, sì, potresti. Ma nulla può arrestare la mia bontà. Anzi, a proposito, sono pronto per compiere la mia nuova buona azione.
4: Ma cosa ti è successo? Cosa ti è successo? Quando? Quando è avvenuta questa trasformazione?
3: Ma che importanza ha? L'importante è fare del bene e io voglio prendere spunto dalle tue parole.
4: Quali parole? Quando dicevo che ti preferivo nella versione precedente?
3: No! Quando parlavi dell'importanza di prendersi cura della Terra.
4: Ah.
3: Ecco, insegnerò a tutti i bambini del mondo a prendersi cura del loro pianeta. Che ne dici, Armandino mio bello?
4: Beh, dico che in effetti questa mi sembra una buona iniziativa e io non ho nulla in contrario, anzi.
3: Allora vuol dire che diventerai presto l'amichetto del tuo crudetto?
4: No, non voglio diventare l'amichetto del crudetto, no, no. No, non fare così, non fare così.
3: Vabbè, pazienza. Prima o poi sarai conquistato dalla mia bontà. Ma... e allora diventerai il fratellino di Crudino.
4: No! Oh, povero mio, che disastro.
3: Va bene, vado a compiere la mia buona azione. Non posso aspettare oltre, perché tu intanto non pensi a una bella storia per il musical?
4: Non voglio fare il musical e non voglio essere l'amichetto di Crudetto e neanche il fratellino di Crudino.
3: Il bene trionferà. Il bene trionferà.
4: No, non so voi, ma io lo preferivo prima. Lo preferivo cattivo, farlocco.

0: scusatemi bambini, scusatemi, ma stavo ancora pensando alle parole di Crude. Perché se in effetti riuscisse, come dice lui, a fare del bene, beh, sarebbe utile. E poi l'idea di insegnare ai bambini a prendersi cura del mondo è giusta. Non c'è nulla che non va. Beh, devo dire, mi domando solo se è in grado
1: di insegnare ai bambini come rendere la Terra un posto migliore, vero?
0: Sì, Crude, mi domandavo proprio questo. Bentornato.
2: Quindi tu hai dei dubbi su di me, vero?
0: Ma dubbi? Beh, se devo essere sincero, caro Crude, tu non sei il massimo dell'affidabilità.
2: Caro? Oh.
0: Cosa? Che succede, Crude?
2: Caro? Mi hai chiamato? Caro? Tu non vuoi, ma noi stiamo diventando amici, Armandino mio tesoro, Armandino mio bello!
0: No, ci risiamo. Crude, mi chiamo Armando. Crude, Armando!
2: Questa volta non fallirò e tu apprezzerai la mia opera, l'opera di The New Crude.
0: Vabbè, prima di The New Crude, The Crude Show, ma sei fissato con l'inglese?
2: Beh, mi sembra il minimo se si vuole avere un successo planetario. A proposito, hai pensato al musical?
0: No, ma quale musical? Io non voglio fare nessun musical,
2: peccato,
0: Crude.
2: Peccato, io ho già la storia. Parla di un piccolo alieno che vuole conquistare il pianeta Terra, ma non ci riesce. Ogni volta fallisce miseramente, fino a quando un bel giorno, capisci, la sua vera missione sarà un alieno buono, capace di compiere buone azioni. Ti piace Armandello Bello?
0: No, guarda, io non lo so. Poi bisogna vedere come va a finire.
2: Andrà a finire tutto bene! Non può essere che così, perché io sono il lieto fine! Anzi, ora vado, insegnerò a tutti i bambini del mondo a prendersi cura del loro pianeta, come hanno fatto con noi.
0: Ecco, questo mi sembra bello, molto meglio del musical. Lasciamo stare il musical, scusami, Crude. E cosa vi insegnano su Kot per avere cura del pianeta?
2: Beh, sin da bambini ci insegnano a renderlo un posto migliore dove vivere.
0: Ah, giusto.
2: Inquinando mari, fiumi, laghi, rendendo l'aria che si respira fetida e pestilenziale, inquinando ogni posto e luogo così che niente, nulla possa sopravvivere.
0: È orribile.
2: Piante, animali, niente.
0: No.
2: Solo un'arida, deserta, landa, possibilmente radioattiva.
0: No.
2: Vado subito e torno.
0: No.
2: Sarà un posto meraviglioso, un paradiso, vedrai.
0: Crude, aspetta. Non è questo il modo per rendere la Terra un posto migliore. Bambini, sto aspettando che Crude faccia ritorno. E devo dirvi, nella speranza che questa sua nuova buona azione fallisca del tutto.
3: Perché?
0: Eccolo che piange. Forse ci è andata bene anche questa volta. Oh, Crude, perché piangi? No. Cosa succede? No. No, non fare così. Non sai quanto mi dispiace sentirti afflitto. Ma cosa è successo? Dillo Armando tuo, dillo.
2: Ho fatto esattamente quello che facevano a noi quando eravamo bambini su Kot, quando volevano mostrarci come avere cura del nostro pianeta.
0: E cioè inquinare mari, laghi e fiumi, rendere l'aria irrespirabile, la Terra una landa arida e deserta, possibilmente radioattiva.
2: Bravo bambino Armandino.
0: Grazie.
2: Tu sì che mi dai soddisfazione.
0: Sì.
2: Ma alla fine è stato tutto un disastro.
0: No, non piangere. Perché? Che cos'è andato storto?
2: Ancora non me lo spiego. Eppure ho iniziato per gradi, dalla prima lezione, dove si impara a maltrattare il pianeta. Ecco, per dar bene l'idea, il posto dove si vive bisogna prenderlo a calci.
0: Complimenti. Certo che su Kot siete proprio dei maestri dell'educazione.
2: Grazie, sei sempre gentile.
0: Figurati.
2: Per rendere chiaro il concetto, ho preso una palla che potesse rendere l'idea del pianeta Terra.
0: Sì.
2: E ho detto ai bambini, bene, adesso prendetela a calci.
0: No, adesso perché ritorni a piangere? Non c'è bisogno, non ti rimettere a piangere. Raccontaci cosa è successo, dai.
2: I bambini si sono divisi in due squadre, hanno fatto le porte e hanno iniziato a giocare.
0: Sì.
2: Erano felici, qualche calcio al pianeta in effetti lo davano.
0: Vai avanti con il racconto. Quando dicevi?
2: Quando la palla finalmente si è bucata, finalmente il simbolo del pianeta era distrutto, loro si sono fermati.
0: No.
2: Erano disperati, hanno cercato di ripararlo, fino a che qualcuno ha trovato una pompa e un cerottino e l'hanno fatta atterrare come prima.
0: Ma
2: non è giusto, capisci?
0: Ma
2: riparata!
0: No, però dai, Crude, in fondo non ti è andata così male, no? Dai,
2: fai
0: il bravo. Sì, certo, non ti devi disperare così tanto.
2: Su. Allora, se mi consoli, sì. Tu sei il mio amichetto di Crudetto.
0: Cioè, dai, vabbè, sì, un pochino sono amichetto di Crudetto.
2: Allora... facciamo il musical?
0: No, il musical no.
2: Dai, Armandino fratellino,
0: no,
2: dai.
0: No,
2: il
0: Armandino musical, fratellino, dai. No,
2: Armandino
0: musical,
2: fratellino,
0: no,
2: Armandino fratellino,
0: aiuto!
2: Armandino fratellino.

0: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
1: Allora, forza, spingete questa torre.
2: Un attimo.
1: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
3: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
1: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
3: Può fare il cavalletto.

0: Ehi. Hey.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe

0: Io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, con la sfoggia il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Siamo

0: Niente odore, eh? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: E benvenuti a questa nostra nuova puntata di
1: Bang!
0: Ciao Lallo e ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Eccoci qua! Allora, che novità ci raccontate oggi?
2: Io Armandissimo ti racconto una novità!
0: Dai! Lallo? Lallo, ma che succede?
1: Lallo? Ma non ti addormentare proprio adesso e dobbiamo fare Big Bang. Armando si è addormentato davvero Lallino.
0: Aspetta Lellina, ho un'idea. Proviamo a suonare il gong.
2: Chi ci sono? Presente, maestro Lallo, sono sveglio, eccomi.
1: Maestro Lallo?
0: Maestro Lallo, ma che dici? Ma da quando fai il maestro?
1: Non lo sapevo, Lallo.
2: Da quando il maestro della scuola primaria Puledri è andato in prigione, cioè in pensione, ecco.
0: Ah, capisco. Doveva essere molto anziano, Lallo.
2: Sì, Armando, era stanchissimo. Non se la sentiva più di fare la lezione cuccioli,
0: certo,
2: capito?
0: Certo.
2: Mi ha chiesto di fare lezione al posto suo.
0: Ma dai.
2: Soltanto che... È troppo stancante.
0: Ma guardate, senti, facciamo una cosa. Ci ascoltiamo una bella canzone, così ti riposi un pochino e poi ci racconti. Siamo curiosissimi.
1: Già.

0: e siete sempre sulle frequenze di Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo.
1: E Armandissimo!
0: E oggi c'è una grande novità. Lallo è diventato maestro alla scuola primaria Puledri. Però, ma insomma, dopo poche ore di lezione è già stanco.
2: Sì, capito, i puledri trotolano da tutte le parti, poi brucano le verdure dell'orto e non mi lasciano nemmeno una cipolla, Armando.
0: Capisco, ma sai, quando i cuccioli sono così vivaci come nella tua classe, il mestiere di maestro diventa parecchio faticoso,
1: Però tutti hanno diritto di andare a scuola.
0: Certamente, Lellina, e la scuola non deve mai lasciare indietro nessuno. Tutti devono poter imparare e devono poter crescere insieme ai compagni e agli insegnanti. Però bisogna dirlo, stare tante ore seduti sui banchi può essere noioso.
2: Armandissimo, ma noi non abbiamo i banchi.
0: Ah, no?
2: Facciamo lezione nel prato.
1: Bravissimi!
0: Bello. E dici, Lallo, tu quali materie insegni?
2: Allora, faccio trot di base e storia equina.
0: Ah, dai, storia equina.
2: Sì.
0: Deve essere una materia molto interessante.
2: Beh, studiamo tutti i cavallini più famosi della storia.
0: Ah.
2: Tipo quello che aveva un nome strano.
1: Bucefalo.
0: Appunto. Ah, il cavallo di Alessandro Magno.
2: Magno, appunto. Oppure il cavallo di Napoleone. Oppure Pegaso, il cavallo con le ali, che volava in altissimo. Beato lui.
0: Mi piacerebbe proprio, Lallo, sentire una tua lezione di storia equina. Però adesso è venuto il momento di ascoltare uno dei messaggini che ci arrivano dalle nostre amiche e amici. Sentiamolo insieme.
3: Ciao Radio Kids, mi chiamo Olivia, ho 9 anni.
0: Ciao Olivia.
3: Vorrei un consiglio da voi.
0: Ok.
3: Oggi a scuola ho pianto perché non sapevo fare una cosa di matematica. La maestra mi ha sgridato e mi ha fatto piangere. Come posso farle capire che mi ha ferita?
0: Ah.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao Olivia. Intanto grazie per il tuo messaggino e grazie per esserti confidata con noi. E ci dispiace che la tua maestra ti abbia fatto piangere. Sai, una cosa, capita a tutti di sbagliare. Insomma, è normale. Non... Che dite, Lallo, Lella?
2: Sì, è giusto.
1: Hai ragione, Armando.
0: Mm, beh.

0: Probabilmente si sarà già accorta da sola di averti ferito e forse non lo farà più.
1: A volte anche le maestre perdono la pazienza.
0: Eh sì.
2: Armando, Lelina, io no, eh. Io invece sono un cavallino molto pacifico. Però quando i puledri scalciolano con gli zoccoli...
0: ti fanno un po' arrabbiare.
2: Un pochettino, Armando.
0: Ma sapete, io volevo dire un'altra cosa a Livia, che è molto importante. Sapete che sbagliare è proprio una cosa fondamentale. Perché è sbagliando che si impara. Bisogna sbagliare.
1: È vero.
0: E allora forse quella maestra doveva avere un pochino di pazienza in più e capire che a volte gli errori possono essere più utili addirittura di quando si fanno le cose per bene.
1: Vero.
0: Va bene. E allora ascoltiamo a questo punto una canzone dedicata alla scuola, anzi a una scuola molto speciale, una scuola rap.
1: Yuhu!

0: Oggi qui a Big Bang stiamo parlando di scuola. E allora vi faccio questa richiesta: perché non ci raccontate qualcosa della vostra scuola? Magari ci dite quali sono i vostri compagni preferiti, le materie che vi piacciono di più, ci raccontate dei vostri insegnanti, delle vostre maestre, professori, insomma, tutto quello che volete. Raccontatecelo al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Ma lo sapete che ogni tanto mi viene un po' di nostalgia e quasi quasi vorrei tornare a scuola?
2: No, davvero? Allora, perfetto, Armandino, si torna in classe?
3: Sì, interrogazione, interrogazione, interrogazione.
0: Io stavo scherzando, non dicevo sul serio.
2: Facciamo una domandola semplice, semplice, cosa dici, Lelina?
3: Dai, ci sto. Una cosa che Armando ricorda di sicuro.
0: E va bene, e allora interrogazione sia. Sentiamo.
2: Allora, di che colore era il cavallo bianco di Napoleone?
0: E dunque vediamo, questo è difficile, però Lallo, il che? Cavallo bianco era bianco, Lallo.
2: Oh no, ho sbagliato la domanda.
0: La nostra puntata finisce qui.
2: Oh, la campanella, devo correre a lezione. Oh, mi topino.
0: Corri Lallo e noi ci ritroviamo qui per un altro appuntamento di
1: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare

Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao.

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.

Capitão.

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità, ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo dei tigri ci sono.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò.

0: Che vita è questa qua?
1: Buongiorno, Ben.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
1: certo,
2: e un osso,
1: certo.
2: E...
1: Marie, le baguette! Frigati avanti!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, Belle!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri.
5: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
4: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
5: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore,
4: insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
6: È una ragazza assai particolare. Lei legge sempre che più.

0: mi esprime la dolcezza, più dolce di un creme caramel.
1: Ha una personalità un po' strana in verità.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutte le radioascoltatrici e a tutti i radioascoltatori di Radio Kids. Sono Veronica Di Lisio e mi occupo di editoria per ragazzi. Oggi ho il piacere di presentarvi Paperenelope, il nuovo volume Disney di Giunti Editore in libreria dal 1 luglio. È un titolo che già nel nome rende omaggio al poema epico per eccellenza, ovvero l'Odissea, e lo fa da una prospettiva sorprendente ma anche molto attuale. Questa volta infatti al centro del racconto non c'è Ulisse ma Penelope, o meglio Paperenelope, interpretata dalla nostra amata Paperina. Paperenelope è una donna silenziosa, discreta ma assolutamente decisiva, che dopo giorni, anni direi, passati a fare e disfare la sua tela, sente il bisogno di partire e mettersi in viaggio per raggiungere il suo amato Paper Ulisse, perché non è del tutto convinta che possa cavarsela da solo. Infatti, d'altro canto, Paper Ulisse è Paperino e lui, si sa, una ne pensa e cento ne combina. A rendere questo progetto editoriale ancora più speciale è la presenza di un ospite d'eccezione, ovvero Aldo Cazzullo, che entra nella storia in versione Disney con il nome di Omeraldo, ovvero diventa la voce narrante e coprotagonista del racconto. Il volume è arricchito anche da una storia a fumetti Top Odissea, scritta da Roberto Gagnore e disegnata da Donald Soffritti, che offre una rilettura brillante dell'Odissea in chiave comics, capace di unire ironia, avventura in una profondità narrativa che solo i personaggi Disney sanno offrire. Paperenelope è quindi molto di più di un omaggio a un classico, è un viaggio nell'immaginario, nella mitologia, nella forza dei personaggi femminili disneyani, un libro illustrato che parla davvero ai lettori di tutte le età con uno stile inconfondibile, quello Disney. Buona lettura e buon viaggio nel mondo di Paperenelope.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
1: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a partire. Tutti

0: Il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
1: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: Che forza, baby!
1: La

0: che vita!
1: Anch'io sarò tale quale a te!
0: Un'altra voce!
1: Sì, e tu sarai tale quale a me!
2: Radio Kids.

rossa la mela, giallo il limone, quando li unisci compare l'arancione. Rossa la mela, giallo il limone e la carota, arancione. La mela, eh? Il limone, eh?

mutanda, ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Consumatori di fogli riciclati per farne futuristici aeroplanini e meno male, costruttori di giochi in scatola che forse domani saranno prodotti in serie, precursori dei tempi, ma tanto non se ne accorge nessuno. Questa puntata di Pigiama Party è per voi! Call on me, solo per ricordarvi che siete su Rai Radio Kids e

Consigli per i non acquisti. Volete essere veramente social? Andate per citofoni, chiedete ai vostri amici di scendere, parlate, parlate, parlate!

E dopo i comacose è il momento di Don't You Worry. Tranquilli quindi, calzini puliti, denti lavati e il più è fatto. Vai con le mani al cielo, amici miei. Pigiama Party, l'unica trasmissione, una certezza che vi fa scatenare.

Remixone della mitica Stayin' Alive, e a questo punto vale tutto. Vedo maglie attillate e occhiali da sole e mocio a mo' di microfono. Vai amici, forza così!

Scusate, di chi sono questi calzini puzzolenti? Non è per niente, ma ho gente a cena. Scherzavo, sono più che profumati. Forza ragazzi, vi vedo scatenarvi. Mi piace.

E va così, amiche e amici miei, capolinea, din din, il treno è fermo, si scende, damigiane di sudore, piedi piatti mattonici, sorrisi smaglianti. Ah, vi penso, vi immagino così e vi aspetto alla prossima scatenata puntata di Pigiama Party. Evviva, siete stati mitici!

0: bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a una nuova puntata di...
1: Big!
0: Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao Armadissima!
1: Che freddo!
2: Si gela!
0: Tranquilli Lallo, Lella! Questo vento ghiacciato arriva sempre quando raccontiamo le leggende dei paesi del nord.
1: Però freddo! Armando, sì. Raccontaci la leggenda di oggi. Quando ti ascoltiamo, non pensiamo al freddo.
0: Va bene, Lellina. Allora oggi parleremo di Thor, il più forte di tutti gli dei vichinghi.
2: Thor, il nome ricorda un toro cattivissimo.
1: I tori non sono cattivi, sono miei amici.
0: Thor era alto, con i capelli rossi e la barba rossa, gli occhi fiammeggianti e soprattutto possedeva un oggetto molto particolare. Un martello con il manico corto che, quando il dio lo scagliava contro un nemico, roteava nell'aria e tornava sempre nelle sue mani.
2: Bello! Era come il bomber!
0: Come un boomerang!
2: Ecco!
0: Allora, dovete sapere che questo incredibile oggetto lo avevano fabbricato i nani, che avevano le loro fucine nelle grotte scavate all'interno delle montagne ed erano bravissimi a lavorare qualsiasi metallo.
2: E il dio forzutone era andato lì a prendere il martello?
0: No,

0: c'era andato Loki, di cui qualche volta vi ho parlato. Vi ricordate chi è?
1: Sì, sì, era un tipo un po' strano.
0: Beh, sì, era un dio furbo, anche un pochino cattivello, a cui piaceva tantissimo fare gli scherzi. Anzi, tra poco vi racconterò cosa riuscì a combinare nel regno dei nani. Intanto, ascoltiamoci un bel messaggino.
2: Ciao Rai Radio Kids, mi chiamo Dele, ho 8 anni, ora vi dico una barzelletta.
0: Dai.
2: Due cani si dicono: perché hai la bocca dorata? Sono un Labrador.
0: Carina, carina Dele, grazie, grazie, molto carina. E allora io ne approfitto per ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: E allora, torniamo alla storia di oggi. Un giorno, dicevamo, il furbo e cattivello dio Loki andò nel regno dei nani per conto di Odino e degli altri dei e si fece forgiare, che vuol dire fabbricare, alcuni oggetti straordinari. Però si voleva divertire e quindi lanciò una sfida.
1: Questo Loki fa sempre cose strane.
0: È così, Bella. Del resto, i nani erano un po' creduloni e accettarono subito la scommessa.
4: Ma Armandissimo, cos'era questa scommessa?
0: Scommessa, Lallo. Loki sfidò i nani a chi avrebbe fabbricato gli oggetti più belli, degni degli dei. Prima andò in una bottega dove i nani fabbricarono una lancia magica che si scagliava da sola contro il nemico e uno straordinario veliero. Pensate, quella nave era così piccola che la si poteva portare in tasca, ma una volta che si metteva in mare, diventava enorme, grandissima.
4: No, mi piace, la voglio, è una nave da pirati, però magica.
0: Giusto, Lallo. E allora, vento in poppa, ascoltiamo questa canzone piratesca.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E noi vi stiamo raccontando la leggenda del mitico martello del dio Thor.
3: Beh, per ora abbiamo la lancia e la nave. Ci manca il martello.
0: Aspetta, Lallo. Tra poco arriva anche quello. Vi ricordate, il dio Loki aveva lanciato una scommessa tra i nani per scoprire chi avrebbe forgiato gli oggetti più belli. E dopo aver visitato la prima bottega dove i nani avevano fabbricato, ve lo ricordate, il veliero e la lancia?
1: Sì.
0: Va nella seconda e lì lavorano due fratelli che si mettono subito al lavoro, ma... te l'ho già detto, Loki era dispettoso e cattivo e siccome questi due fratelli fabbri erano davvero bravi, si inventa uno stratagemma.
1: Oh.
0: E pur di far perdere ai due la scommessa, si trasforma in un fastidiosissimo tafano. Oh. Sapete che cosa sono i tafani?
3: Io sì, pungono.
0: Bravo, Lallo, sono delle specie di mosconi, ma hanno degli enormi pungiglioni. E allora mentre i due fratelli forgiano gli oggetti nella loro fucina, Loki tafano scende in picchiata e prima ne punge uno dei due sul naso. Bzzaia!
1: Che antipatico questo Loki.
0: Eh sì, comunque il fabbro va avanti con il suo lavoro. Allora Loki, non contento, prende lo slancio e punge l'altro nano sul collo. Ma anche questa volta il fabbro va avanti. E alla fine Loki, tafano, arrabbiatissimo, si precipita a dargli una gran puntura proprio in mezzo agli occhi. Aia! Grida il fabbro portandosi le mani al viso.
3: Ma brutto tafanaccio!
0: E l'altro fabbro non aveva visto il tafano e credeva che suo fratello facesse soltanto delle gran scene. E così si precipita a guardare l'oggetto di metallo che era stato messo nel forno e lo tira subito fuori. E ne esce un martello con il manico troppo corto.
3: Il martello di Thor!
4: Sei un tonto, dice il fabbro. Ti avevo detto di non lasciare mai il lavoro.
0: Intanto suo fratello ancora si lamentava e si massaggiava la fronte dove era apparso un bozzo per la puntura.
4: Ma mi appunto in mezzo agli occhi, povero me!
1: E Loki, quel furbastro?
0: Ridacchiava e ronzava attaccato al soffitto.
3: Armadissimo, ma alla fine chi vince la scommessa?
0: Lo saprai subito dopo la prossima canzone. I just made something unexpected. Something sharp. Something new. Isa.

0: bad influence.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, l'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: Armandissimo.
1: E io sto per terminare la storia in cui il dio Loki aveva sfidato i nani a creare l'oggetto più bello. Allora, dunque, in una prima bottega, due nani avevano fabbricato una lancia e un veliero. Erano davvero straordinari, la lancia si scagliava da sola e il veliero piccolissimo, una volta messo sull'acqua, diventava enorme, una vera e propria nave. Ma anche nell'altra bottega presentavano qualcosa di straordinario, un cinghiale dal manto d'oro e un prezioso bracciale che divenne proprietà di Odino. Però gli dèi ancora non sapevano decidere chi era il vincitore, finché Thor non vide quello strano martello, quello con il manico molto corto, appoggiato da una parte, e disse: però, interessante.
2: Era meraviglioso, vero?
1: Sì. E poi, proprio grazie a quello, i due fratelli vinsero la sfida. E da quel momento il dio Thor non si separò mai più da quel martello magico che tornava sempre indietro.
3: E Loki è rimasto tafano?
1: No, tornò al suo aspetto di sempre. E rientrò nel regno degli dei tutto soddisfatto, perché comunque si era divertito un mondo. E così finisce questa leggenda di oggi.
2: Armando, ne vogliamo un'altra?
3: Sì.
1: Va bene, Lella e Lallo. Però per oggi la nostra puntata purtroppo è finita. Ma torneremo presto con altre storie dedicate ai vichinghi. Appuntamento qui con un'altra puntata di
4: Big Bang.
1: Ciao ciao ciao ciao. E noi ci dobbiamo salutare, ma voglio ringraziare lo scoppiettante Piero Marcelli, amico di Lallo, e Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lella. E poi un ringraziamento super a Lorenza Cingoli, che digita continuamente sui tasti dei computer e scrive le puntate insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un

ben fritti, io amo i pesci e bimbo no. Con questo impallato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina all'espa. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, oddio, penso

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a pollicino e

sputare. 10 dita sulle mani servono per toccare. 10 dita sulle mani servono per giocare. 10 dita sulle mani servono

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a Pollicino e l'orco figlio non ne ha più. Sette capretti forti e sani. Otto fette di torta per Biancaneve e tutti i nani. Nove teste ha il drago e il fuoco può sputare. Dieci dita sulle mani servono per giocare. Dieci dita sulle mani servono per toccare. Dieci dita

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanche anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta, tutti storti.
0: Dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro intanto si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: Mamma, guarda, sono le 7,
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: Ma veramente sono le 9.
0: Disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: No, le 9 sono qui,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire, disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa, esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente.
0: Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui, disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
1: Chi è l'una e chi sono le 11?
0: Chiese educatamente.
2: Non sono le 11, sono le 9:15,
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: Noi siamo le 11,
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: Io sono l'una,
0: disse una vocina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria. La sollevò per prima, molto delicatamente, e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
1: Ma insomma, perché siete scappate?
0: Chiese Sara.
2: È perché volevamo fare un giro diverso dal solito,
0: risposero subito le ore 7.
1: Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate,
0: aggiunsero le ore 3.
6: Oh, è tutta colpa mia,
0: disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
5: Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai.
2: Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?
0: Chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno. Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo. Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio,
7: che fu felicissimo di riaccoglierli e da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
8: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: nuova, strabiliante, fantasmagorica, esaltante puntata di... Oh, che bello! Allora, Lallo, Lella, vi ricordate quel giorno che qui alla radio abbiamo fatto i provini per cercare un altro conduttore, o anzi, come si dice, un altro speaker?
1: Certo che ce lo ricordiamo, però non avevamo trovato nessuno, peccato, vero Lella?
2: Già, è stato proprio un peccato, un vero peccato.
0: Ma non è che siete un pochino gelosi?
1: Gelosi? Ma stai scherzando, Armando?
2: Noi non siamo per niente gelosi.
0: Va bene, va bene. E allora ricordiamolo ai bambini all'ascolto, quel giorno dovevamo trovare un nuovo speaker per Radio Kids e...
1: Ne abbiamo trovato nessuno.
2: Che peccato.
0: Va bene. E se invece vi dicessi che qualcuno lo abbiamo trovato?
1: No, è uno scherzo, dai Armando.
2: Sì, ci hai fatto uno scherzo. Sei un burlone, ti conosciamo.
0: È vero, avete ragione. A volte sono un po' burlone, mi piace scherzare, ma questa volta no.
2: Vuoi dire che hai trovato davvero un nuovo conduttore per Radio Kids?
1: E noi allora? Che fine facciamo?
0: Ma che dici, Lallo, Lella? Ma noi saremo sempre insieme, perché noi siamo amici per la pelle!

0: pelle, è proprio vero, noi siamo amici per la pelle.
1: E anche per il peluche.
0: Sì, anche per i peluche.
2: Va bene, e con noi allora, da oggi, ci sarà anche lui, un nuovo amico.
0: Lui chi?
2: Lella e Lallo, bambine e bambini, pupazzi e peluche, vi presento DJ!
3: Ciao!
0: Ma è un pupazzo come noi!
2: Ma certo che è un pupazzo come voi!
3: Ma certo che sono un pupazzo come voi!
2: Lallo e Lella, vi presento DJ!
3: Vi presento DJ!
1: Ma tu cosa fai? Ripeti sempre tutto?
3: Solo quando sono emozionato, tipo il primo giorno a scuola di DJ o il mio primo giorno a Radio Key!
0: Che carino! È bello che si emoziona!
3: Sì, è bello che si emoziona!
1: Secondo me siamo nei guai! Come si fa a fare la radio con uno che ripete sempre tutto?
3: Hey, Lallo! Hai ragione.
1: Ah, grazie.
3: Come si fa a fare la radio con uno che ripete sempre tutto?
0: Forse dobbiamo trovare un modo per fargli passare l'emozione in modo che si senta più tranquillo.
2: Hai ragione, Lella, hai ragione. Vabbè, però, siccome è un pupazzo come voi, dovrebbe subire l'effetto delle canzoni, no?
0: Sì.
2: Ricordiamolo anche ai bambini. Per i pupazzi le canzoni è un po' come se fossero reali. Insomma, se i pupazzi ascoltano le tagliatelle di Nonna Pina...
1: È come se facessero una scorpacciata in tagliatelle.
2: Certo, se si ascoltassero il caffè della Peppina.
0: È come bevessero tantissimi caffè e sono nervosissimi.
2: Ecco. Allora adesso dovremo trovare la canzone di qualcuno che sbaglia, ma non solo non viene sgridato, anzi viene aiutato. Che ne dite dell'anisello Nunu?
0: Sì!

0: Allora DJ, come va? Ti senti meglio? Sei un pochino più a tuo agio?
1: Oh sì, molto meglio Armando, grazie.
0: Ok, allora per rompere il ghiaccio, che ne dite se proviamo insieme a fare l'inizio del programma? D'accordo?
2: D'accordo!
0: Ok.
1: D'accordo, anch'io sono d'accordo.
0: Sì, lo hai detto anche prima insieme alla Lella, l'abbiamo sentito.
1: Sì, l'ho detto anche prima che ero d'accordo. Sono d'accordo.
0: Ok, va bene, va bene. Allora, proviamo l'inizio del programma, d'accordo? Ok, siamo tutti d'accordo. Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata stellare di...
3: Bang!
1: Bang, bang, bang, bang!
4: Che succede? C'è qualche bandito in giro, lo arresta subito!
3: Ma no, la DJ!
0: Ma certo, il nostro DJ!
1: Il vostro DJ!
0: Che bello! Ciao DJ, ma lo sai che avevamo proprio bisogno di un DJ?
1: Sì, sono un DJ, ma sono anche DJ!
0: Certo, l'abbiamo capito, sei un DJ e fai il DJ!
4: Cosa fa un DJ?
1: Beh, mette la musica, fa ballare, ravviva la festa, ci si diverte, dai, sia bellissimo!
3: Sì, divertiamoci!
0: E allora scegli subito la nostra prima canzone!
1: Va bene Armando, mi piace come muovi!
0: Grazie DJ, però volevo sapere qual è la canzone che scegli adesso?
1: Mi piace come muovi Armando!
0: Sì, grazie DJ, ma volevo il titolo della canzone!
1: Mi piace come muovi!
0: Ah, ma ho capito! Il titolo della canzone è...
5: Mi piace come muovi!
6: Mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora...
5: Muovi!

E allora, uomini, ragazze di tutto il mondo, è il mitico Re Julian che vi parla. Adoro qualsiasi donna che sappia muovere il corpo.

0: tutti simpatici, possiamo proseguire. Insomma, dai, che dite, Lallo Lella? Non è così male avere un nuovo speaker con noi, no? È un po' come farsi un nuovo amico, ci sono un sacco di belle cose da scoprire.
1: Giusto, scopriamo le cose che piacciono a DJ.
2: Oh, beh, mi piacciono gli spaghetti alla chitarra, le penne all'arrabbiata e le nozze coi fichi secchi.
3: Bello, anche quelle che non ti piacciono, dai.
2: Oh, beh, non mi piacciono i cavoli a merenda e chi va arrosto perde il posto, chiaro, no?
0: Comunque avremo un sacco di tempo per conoscere meglio DJ, a cominciare dai suoi gusti musicali.
2: Ma certo, Armando, vi farò cantare, ballare, saltare, ci si diverte, dai!
1: Che bella!
0: E allora non perdetevi la prossima puntata con
1: Armando,
0: Lallo Lella e
3: DJ!
2: Sono il DJ, ma sono anche DJ, nel senso che mi chiamo DJ. Non so se avete capito, cioè io sono un DJ, ma mi chiamo DJ. Nel senso che non so se avete capito.

sbirciati, croccantini mandan giù, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà.

0: Insieme pronti per un'altra grande puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao. Ehi, ma che succede, Lallo? Ti sei raffreddato?
2: Da.
1: Ma allora come no? Perché starnutisci?
0: Scusami, ti prude il naso, che succede?
2: Un pochino.
1: Senti, altro che un pochino, questo prurito al naso sembra molto grave.
0: Eh sì, forse è allergico a qualche cosa. Lallo, ti ricordi se ti è già successo?
2: Forse sì.
0: Ehi,
1: Armando, povero Lallo, dobbiamo fare qualcosa per aiutarlo.
2: Lallo, aiuto.
0: L'unica cosa che possiamo fare è cercare di capire che cosa gli ha provato questa allergia.
1: E come?
0: Magari lo portiamo da un dottore, un bravo specialista.
2: No, è passato.
0: Lallo, non ti trattenere, è meglio che starnutisci. Ecco, d'accordo, non ti porto subito dal dottore, va bene? Allora, dunque, insomma, visto che a voi pupazzi di solito le canzoni hanno un effetto speciale, no? Allora possiamo ascoltarne qualcuna e magari lo guariscono, che ne dici?
1: Bella idea, Armando, e speriamo che funzioni.
2: Bene. Veramente, speriamo.
0: Allora, proviamo subito con una cosa che a Lallo piace tantissimo.

0: allora, Lallo, come ti senti?
1: Ah, un po' meglio. Il cioccolato mi fa sempre bene, però sento che non è passato ancora del tutto, perché non me ne date un pochettino, dai, un po' di cioccolatino di quello vero,
2: ecco, vedi, allora prima dobbiamo capire a che cosa è dovuta questa allergia, dobbiamo fare altre prove.
0: Armando, ma che cos'è un'allergia?
2: Beh, l'allergia è quando si sta male per qualcosa, magari questo qualcosa agli altri non fa male.
0: E per cosa si sta male?
2: Per esempio ci sono tante sostanze, per esempio in primavera il polline dei fiori oppure delle piante, magari alcuni cibi.
1: Armando, è possibile che sia allergico a qualche cibo?
2: Sì, questo lo penso anch'io. Poi con il cioccolato sei stato meglio.
1: Però non sono ancora guarito.
0: Ma come si fa a sapere quali sostanze fanno male a una persona?
2: Si fanno delle prove. Per esempio si mettono un po' di quelle sostanze, tipo il polline o il cibo, in una goccettina sulla pelle e si controlla la reazione. Se la pelle diventa rossa vuol dire che magari c'è l'allergia.
0: Capito?
1: No, io preferisco le canzoni, No.
0: Proviamo con il polline dei fiori adesso.
2: Ah, giusto, abbiamo un sacco di canzoni adatte.
0: Scegliamo la più famosa.
2: Eccola qui.

0: Bene, e allora vediamo se qui, nello studio di Big Bang, Lallo è allergico ai fiori.
1: Armando, mi pare proprio di no, sai.
0: Oh.
1: Anzi, direi che questa allergia mi sta passando, ma sai che non starnutisco più?
2: Sì, però non abbiamo ancora capito a cosa sei allergico, Lallo.
0: Ha ragione, Lella, dobbiamo scoprirlo, perché almeno evitiamo che ti capiti di nuovo.
2: Pensaci bene, Lallo, che cosa hai fatto stamattina quando ti sei alzato?
1: Allora, vediamo, come prima cosa ho bevuto un cappuccino.
0: Un cappuccino? Cioè, latte e caffè? Aia!
1: No, ci hai fatto male, Armando?
0: No, dicevo aia, perché per esempio il caffè è una delle sostanze che può provocare allergia.
2: Allora facciamo subito una prova allergica con una canzone sul caffè?

0: Gallo, come va dopo il caffè della Peppina?
1: Beh, un pochino meglio, Lella. Era buono il caffè.
0: Ma non abbiamo ancora trovato cosa fa starnutire Lallo.
2: Sì, è vero. Ma... quindi non è neanche il caffè, eh?
0: No.
2: Allora, ma Lallo, scusa un attimo. Vieni un po' qui vicino. Ma che cos'hai nel naso?
1: Stamattina, cos'è?
2: È un filo gigantesco di biada.
1: No, è perché ho fatto colazione con la biada.
0: Ma, è un filo che è rimasto nel naso, ecco cosa ti faceva starnutire.
2: Ma ci scommetto che ora non starnutisci più, vero?
1: No, non starnutisco più, ma guarda.
2: Meno male, abbiamo risolto il problema di Lallo.
1: Evviva! Avevo la biada nel nasone.
2: E va bene, risolta l'allergia di Lallo. Bambini, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di...
1: Big Bang!
2: Ciao a tutti!
0: Ciao!

0: su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: rovinose e il cesto volante. Mito Anishinaabe, Canada. Il giovane e coraggioso cacciatore si chiamava Wabinose, colui che cammina tutta la notte fino all'alba, familiarmente detto Wabi, falco bianco. Viveva in una tribù Ojibwe, accampata nei pressi dei cinque grandi laghi, dove Nonna Nokomis ama rispecchiarsi la notte, rischiarando il limitare delle scure foreste. Wabi aveva piazzato il suo wigwam tra il fiume dell'Aquila, le torbiere e i boschi. Da lì si spingeva in lunghe cacce, inseguendo un cervo dalla coda bianca e facendo provviste di conigli e di porcospini. Quando si avventurava nel cuore della grande foresta, allungava il cammino, spiando la striscia di luce, impaziente di fondersi nei sentori ardenti e nei canti sacri della prateria. C'era di che saziare gli occhi e rifornirsi di innumerevoli animali. Quel giorno Wabi camminava di buon passo, respirava l'aria fresca, incurante del passare del tempo. Vedendo la prima stella, posò le borse guarnite di topo muschiato, si tolse arco e faretra e accese un fuoco di rami secchi. Mangiò sdraiato sull'erba sotto la volta celeste. Percepiva senza sforzo la terra, il mondo sereno dove scorre la pura visione di Kitche Manitou. Ammirava la Via Lattea. Immaginava grandi oche selvatiche mentre seguivano la traccia della tartaruga, la via picchiettata di luce dove vanno le anime dei morti. Intuì i luoghi celesti dove vivono gli uccelli tuono. Sentì lo sguardo radioso di Nonna Nokomis e rintracciò la sagoma di Nana Bojo, signore degli animali. Doveva pur esserci una via per un coraggioso che langue per la sorgente. Wabi tentava ad abbracciare l'infinito, ma fu attratto e sedotto da un piccolo coacervo d'astri brillanti. La meditazione si trasformò in appostamento, la scoperta assorbì la sua concentrazione. Individuò un filamento di nebulosa, intravide la rete di un canto. Infine scivolò nel sonno sotto il mantello del firmamento, disteso sul suo giaciglio d'erbe selvatiche. Quando si svegliò, la rugiada scintillava al sole e le libellule danzavano sulla prateria. Aggiustò le cinghie delle borse, raccolse l'arco e le frecce e diresse i mocassini verso il fiume, dove risiede Nanibush, il signore dell'Ovest. Aveva fatto 20 passi quando scorse alcune impronte. Wabi eccelleva nell'arte di seguire le piste e quelle erano tracce di piedi femminili. Abbandonando il proposito di tornare a casa, avanzò cauto, seguendo i rametti spezzati e i trillium colti di fresco. A un certo punto vide un grande cerchio d'erba schiacciata. Qualcosa di pesante ci si era posato sopra ed era sparito senza spostarsi sul suolo, portandosi via le fanciulle, i cui passi finivano lì. Wabi contemplava l'enigmatico cerchio. Da nativo americano qual era, intuiva il mistero, la manifestazione sacra, e tentava invano di ricavare un barlume di comprensione dalle sue intime percezioni. Si ricordò di Shawanijizik, l'essere soprannaturale che governava il cielo del sud. Aveva trasformato i primi uomini in uccelli e coloro che erano venuti verso di lui a piedi erano ripartiti picchi, merli e gufi volando. Gli anziani rievocavano quei sortilegi, ma lui non riusciva a convincersi che uno sciame di fanciulle dai piccoli piedi si fosse trasformato in farfalle. Allora fece ciò che fa ogni nativo americano, quando occorrono astuzia e pazienza. Si nascose tra i cespugli. Poco tempo dopo udì un canto simile a quello che la notte precedente gli era parso scendere dalle stelle del mondo celeste. Un canto melodioso di fanciulle che si lasciava dietro una scia di armoniche. Nascosto tra le foglie, Wabi Falco Bianco vide avvicinarsi un cesto volante che si posò sul cerchio d'erba schiacciata. Le snelle fanciulle si slanciarono in una danza lieta e leggera e una di loro reggeva una palla di fuoco. Ben presto squillarono risate e la palla passò di mano in mano. Le danzatrici erano tutte belle e la poca differenza tra loro gli fece pensare che fossero sorelle. A un certo punto un raggio di luce batté sull'angolo dell'occhio della più giovane, illuminandola. L'inseguitore aveva fatto la sua scelta. Ma quando balzò fuori dal nascondiglio, le fanciulle risero veloci e la palla e i 14 piedini saltarono nel cesto prima che Wabi riuscisse ad afferrare una caviglia. Appena furono a bordo, il canto riprese e con esso il volo del paniere. Il giorno dopo, Wabi Falco Bianco rimase nella grande prateria. recitava gli incantesimi del vecchio Wabeno, lo stregone del clan che gli aveva insegnato l'arte della trasformazione. A dire il vero, l'effetto dell'incantesimo durava poco. Bisognava essere un grande mago per riuscire a rimanere a lungo invisibile o divenire totem, conoscere le intenzioni nascoste. Ma a furia di ripetere quelle formule, Wabi arrivò a prendere l'aspetto di una sariga arboricola e si nascose nell'erba alta. Trascorse la notte. La mattina si svegliò con il muso sul prato. In cielo risuonava un canto. Quando le cantanti atterrarono e ripresero a danzare e giocare, Wabi saltò fuori dalla pelle d'opossum. Ma quelle erano agili e lui si ritrovò nuovamente solo, le mani strette sul vuoto. Le figlie dell'aria se ne andarono ridendo con grazia e il paniere si volatilizzò. Wabi Falcobianco era abituato ai lunghi appostamenti. Trovò una colonia di topini che giocavano in un ceppo d'albero e riprese pazientemente gli incantesimi del vecchio Wabeno. Chi fosse passato di lì non avrebbe mai sospettato che tra i topolini si nascondesse un essere umano. Le fanciulle arrivarono, scesero e presero a giocare con gli animaletti. Una sola stava in guardia, la più giovane che il giorno prima aveva intuito le intenzioni del cacciatore e sentito la forza della sua decisione. I topi non gradivano il gioco a nascondino delle ragazze, tranne uno che approfittava dell'occasione per sfiorare i mocassini della sua bella preda e intanto preparava il dolce rapimento. Lasciata la pelle di topo, Wabi Falcobianco afferrò la fanciulla dal raggio di luce nell'occhio. La palla di fuoco e 12 piedini saltarono nel cesto che si sollevò nell'aria. Wabinose riattraversò la foresta portando con sé la celeste fanciulla. Sistemò il suo wigwam, cacciò per due, portò pellicce, gioielli, pelli d'orso e di daino. Reagì con pazienza allo sgomento e alla nostalgia che la bella provava guardando il cielo. La iniziò alla vita terrestre, la condusse in riva al lago, le mostrò ogni sorta di albero e di animale e le confidò i segreti della tribù. Wabi Guani Gizi, la luna della fioritura, passò e Tige Gizis, la luna della semina, portò la pace. Con il passare del tempo, la fanciulla imparò ad apprezzare il suo compagno e anche ad amarlo. E quando giunse Shkibi Bongizis, la luna del giovane inverno, il piacere e la felicità si manifestarono in rotondità promettenti. Quando nonna Nokomis si illuminò, arrivò un bambino. La ragazza guardava la neve pensando alla propria fortuna, tutta presa dalla gioia d'aver messo al mondo un piccolo duomo. Si commosse il giorno in cui il bimbo cominciò a gattonare e il giorno in cui si drizzò sulle gambe. Lo sguardo innocente del piccolo si posava sui boccioli e sui fiori allo stesso modo in cui quello della madre di notte si innalzava verso il cielo e le sorelle. Una volta svanita la gioia della nascita, la bella languiva nuovamente. Tutto assorto dal raccolto e dalla caccia, Wabi non si accorgeva di niente. Di notte, mentre lui dormiva nel wigwam, lei usciva per calmare il suo cuore dolente, implorandolo di continuare a prendersi cura di un amore umano sotto la volta dei canti. Notte dopo notte, e veglia dopo veglia si era, senza accorgersene, allontanata da quel luogo. Una mattina in cui Wabi era assente, andò nel bosco, sgombrò un pezzo di terreno e cominciò a intrecciare un grande cesto. Il giorno in cui tutto fu pronto, sradicò alcune erbe ed arbusti che contava di trapiantare in cielo. Prese per mano il figlio, sollevò il cesto e s'allontanò dalle rive del fiume dell'Aquila. Attraversata la foresta raggiunsero lo spiazzo rotondo da cui partire e salirono nel paniere. Con il cuore che le batteva, la donna dette sfogo al canto. Wabi Falcobianco si fermò di colpo. Stava inseguendo un caribù lungo il ciglio della foresta quando udì la melodia della sposa celeste. Intuì che era rimasto solo, che aveva perduto l'amore e il bambino, che il cielo si era ripreso i suoi tesori e che l'aspettava un ben triste destino. Commosso dalle sue lacrime, Shawanijizik, l'essere soprannaturale che governa il cielo del sud, gli inviò l'uccello Jajawin perché gli fischiasse dei canti di pazienza. Con l'ostinazione da pedinatore che lo distingueva, ogni mattina Wabi andava nella prateria. A furia di passarci, aveva finito per scavare un solco tra i rovi e le felci. Per lui quel pellegrinaggio dal wigwam allo spiazzo coperto d'erbe e di fiori era un rito, la celebrazione di un sogno. In cielo, il figlio dell'uomo e della stella pensava alla terra. Aveva fiutato i muschi, danzato con le altre erbe, succhiato i baccelli che lasciano in bocca un sapore di miele. Aveva contemplato le formiche sulle orchidee color malva, udito il vento degli spiriti tra i pioppi, spiato i castori e i vecchi cedri. E quando andò con la madre da Nana Bozzò, saltò sulle ginocchia del grande coniglio e gli raccontò tutto, dal gracchiare della gazza alle cavalcate dei daini, senza dimenticare la mano buona e callosa del padre. Chi meglio del grande coniglio, che aveva messo ordine, armonia e bellezza nella creazione nata dalla visione di Chi c'è mani tu, poteva apprezzare quelle evocazioni? Sapeva per esperienza che non si potevano forzare impunemente le creature, che la gioia di vivere era frutto della saggezza. Lui stesso aveva imparato tante cose dagli animali della terra. Allora Nana Bozzò propose alla celeste fanciulla di prendere il figlio e di tornare giù a cercare Wabi Nosè. Quando Wabi Falcobianco uscì dal wigwam e vide la moglie e il figlio, capì che il cielo gli restituiva i suoi tesori. Tornò a credere che esistesse una via per i coraggiosi che hanno nostalgia della sorgente. Dopo aver stretto al petto i suoi cari, apprese che il sentiero del cielo era aperto. Su consiglio della moglie, cercò un regalo degno d'essere offerto a Nana Bozzò. Dopo aver disseminato trappole nella foresta e nella prateria e messo insieme animali di tutte le specie, salì anch'egli nel cesto volante. Vestito di daino e di piume, Nana Bozzò ricevette Wabi Falcobianco. Gli tese il calumè e intonò il canto di festa. La donna e il bambino ridevano. Quando Wabi fece uscire le bestie, il grande coniglio pianse di gioia. Non aveva dimenticato né le ghiandaie azzurre, né le civette, né il pelo dei lupi. Quando posò la mano sul muso del cervo, gli uccelli tuono cantavano. Il grande coniglio sollevò le braccia come un Wabeno Innin, uno sciamano astronomo Ojibwe, e con voce forte parlò all'assemblea celeste. Wabi Nosè è venuto da noi con tutte le creature con cui ho rallegrato la terra. Esse sono un ponte tra la terra e il cielo. Ognuno di voi se ne scelga una e si adorni dei colori totem. I flauti fischiarono, i tamburi rimbombarono, i canti e le danze celebrarono l'alleanza dei mondi. Le praterie del cielo ebbero le loro lucertole, le loro libellule e le loro donnole, popolandosi di faine e di volpi. Si dice che Wabi scelse un falco bianco e che tornò sulla terra con la moglie e con il figlio. Tornò più saggio e più leggero. Ovunque posasse lo sguardo vedeva la mano e lo spirito di Nana Bozzò. Di notte, gli Anishinaabe guardano con rispetto il piccolo quacervo di sette stelle. La più giovane è appena visibile. Ne appare appena una traccia accanto alle sorelle, in ricordo di un canto e di una leggenda.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Molto bene, Lella, Lallo, di che cosa parliamo oggi?
1: Delle vacanze.
2: Bello, sì, ma di quali vacanze?
1: Le nostre, non siamo ancora andati in vacanza quest'anno, dovremo fare qualcosa insieme.
0: Va bene, Lella, mi piace. D'accordo, andiamo in vacanza insieme. Dove andiamo?
2: In montagna.
1: Mare.
0: No, scusate. Dove andiamo?
2: In mare.
0: Ecco, perfetto, vedo che siete d'accordo.
2: Sì.
0: E allora...
1: Tu dove vorresti andare, Armando?
0: Beh, io, se devo essere sincero, non ho problemi. A me piace sia il mare che la montagna.
1: Allora andiamo al mare.
2: In montagna, giusto.
1: Al mare.
0: Va bene, facciamo così. E cominciamo con una bella gita in un bel castello.

0: hai scelto la canzone del castello perché vuoi andare in montagna, giusto Armando?
1: Beh, se devo essere sincero, a me la montagna piace, mi piacciono le passeggiate.
2: No, ha scelto la canzone del castello perché pensava ai castelli di sabbia che si fanno sulla spiaggia.
1: Mi piace anche la spiaggia, mi piace il mare, fare il bagno, fare i castelli di sabbia, sì. Ma sentite, ascoltiamo il messaggio sonoro che ci ha mandato Florenzia, dei Piccoli Cantori di Milano.
3: Ciao, mi chiamo Florenzia, ho 9 anni, ti racconto una barzelletta. Lo sai cosa ci fa una TV in mare? Va in onda. Ciao.
0: No, non se ne parla proprio. Io nei posti dove buttano le TV nell'acqua non ci vado. Voglio andare in montagna perché lì ci sono i castelli, quelli veri.
1: Vabbè, intanto quella era una barzelletta. Poi sì, in montagna ci sono i castelli veri, tanti, ecco. Dipende dove vai, come il castello dei Fanes.
2: Bella. E chi erano?
1: Eh beh, i Fanes erano un popolo leggendario che abitava in un grande castello sulle Dolomiti, che sono poi le montagne del nord-est d'Italia, no?
0: Ah, e cosa facevano i Fanes?
1: I Fanes. Beh, loro erano gli alleati delle marmotte e vivevano molto tranquilli finché un giorno un re malvagio prese il controllo del loro regno e dalla loro regina ebbe una figlia che diventò guerriera. E così tutti si allearono con le aquile e la guerra però li portò in disgrazia.
2: Poveri Fanes, e poi?
1: Beh, e poi il re cattivo fu sconfitto per fortuna e trasformato in pietra. Però i Fanes non hanno ancora riconquistato il loro regno e aspettano pazienti con le marmotte nelle loro tane.
0: Con le marmotte nelle tane? Saranno stretti, eh?
1: Sì, è probabile. Però si dice che passeggiando tra quelle montagne, nella pace e nel silenzio, si possano sentire ancora le loro voci.

0: allora lo scriviamo anche noi nel vento?
1: Cosa?
0: Beh, innanzitutto che siamo amici.
1: Vero.
0: E poi scriveremo quando lo avremo deciso dove andremo in vacanza.
1: Al mare.
0: Ecco.
1: Al mare.
0: Ecco,
1: al
0: sì.
1: Al mare.
0: Va bene. Scusate, vi faccio una proposta.
2: Che?
0: E se rimanessimo in città e andassimo a visitare tutti quei musei che non riusciamo mai a visitare perché non abbiamo mai tempo? Arte, cultura, scienza...
1: Non è una brutta idea.
2: Sì,
1: però...
2: sarebbe bello, però
1: io vorrei andare al
2: anch'io
1: mare.
2: In montagna, ecco.
0: Ho capito. Ho un'altra idea.
2: C'è.
0: E se andassimo a visitare un bel parco di divertimenti?
2: No, voglio andare in montagna.
0: Ma lì ci sono le montagne russe.
2: Allora sì, mi piace.
1: Però ci sono anche le case degli orrori che mi fanno paura.
0: Uffa, non si riesce a mettersi d'accordo. Vabbè, allora facciamo così, ascoltiamo ancora una canzone e vediamo se troviamo la destinazione dove andare tutti insieme, va bene?
1: Va bene.
2: Sì.

0: cosa vi ha fatto pensare questa canzone Giro tondo intorno al mondo?
1: Sì, che potremmo fare il giro del mondo.
2: È vero, perché vediamo tutte le montagne e il mare. Sì, mi piace.
0: Mica male, eh?
1: Sì, sarebbe fantastico.
0: Dai, lo sapete che c'è un bel libro che ha scritto Jules Verne che si intitola Il giro del mondo in 80 giorni?
1: Davvero?
0: Sì, è molto bello. Anzi, bambini, fatevelo leggere da mamma e papà. O se siete abbastanza grandi per leggerlo voi, fatelo direttamente.
1: Bene.
0: Allora noi partiamo, facciamo questo viaggio?
1: Sì, dai!
2: Bellissimo! E come lo facciamo il viaggio?
0: Beh, ci sono tanti modi. Per esempio possiamo prendere la mongolfiera,
2: sì.
0: e poi le carrozze,
2: il trenino,
0: e poi le biciclette.
2: Tornare?
0: Per tornare non c'è problema, c'è la nave Gelsomina!

0: E come
1: vi è piaciuto il giro intorno al mondo?
2: Bellissimo, c'erano le montagne,
0: c'era il mare,
1: e i musei,
2: e il parco dei divertimenti,
0: sì. Le giostre,
1: c'era proprio tutto,
2: tutto, sì, e la nave gelsomina.
1: Ah, è stato bello ritornare con la nave gelsomina,
2: è stato bellissimo,
0: e buffa.
1: Molto buffo. Bene, bene, bene. Allora questa vacanza ci ha messo d'accordo tutti quanti, giusto?
2: Sì.
1: E allora possiamo salutare i nostri amici a casa e dar loro appuntamento a una prossima puntata di
0: Big Bang.
1: Ciao bambini.
2: Ciao.
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: se tu
1: non vuoi
0: finire
1: lontan da loro,
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'hanno con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Val molto più dell'oro, il miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
3: di loro.
0: Perché?
1: Lo sai.
0: Che sono?
3: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oppure

0: vai!
1: Vai!
2: All'unto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son
4: giù,
0: ormai
4: li hai,
3: intorno a te,
4: laggiù,
0: di qua,
4: di là,
3: lassù,
0: attento che
4: ce l'ho con te,
2: con te,

0: Ed eccoci tutti di nuovo insieme, pronti per un'altra grande puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao bambini.
1: Ciao
0: Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armando.
1: Armando?
0: Sì.
1: Ma oggi che giornata è?
0: In che senso, scusami, vuoi sapere la data, il giorno della settimana?
1: No, no, lo so che giorno è, ma sento sempre dire questa giornata è dedicata a questa giornata è dedicata a quell'altro.
2: È vero, Armando, come quando dicono oggi è la giornata mondiale della biada.
1: Oppure oggi è la giornata dell'erbetta rigogliosa.
0: Ho capito, ho capito. No, queste due devo dire che non le ho mai sentite, Però è vero, ci sono sempre tante giornate mondiali dedicate a qualcosa, per esempio ai diritti dell'infanzia, no? A cui noi teniamo molto,
1: sì.
0: Però oggi non lo so se c'è qualcosa, mi sembra di no. Oggi mi sembra che non ci sia nessuna giornata mondiale.
2: Allora Armando, dai, decidiamolo noi.
0: Ah dai, è un'idea, dai, allora proviamoci. Allora, a che cosa volete dedicare questa giornata?
1: Per esempio, noi potremmo fare la giornata mondiale delle canzoni per bambini.
0: Bello, bella idea. E come la festeggiamo?
1: Con una bella canzone.
0: È ovvio.

0: Qual è la tua giornata mondiale preferita, Armando?
1: Beh, ce ne sono tante, tutte quelle appunto come la giornata mondiale dei diritti per i bambini, della pace, però ce n'è una in particolare che si festeggia il 13 novembre, che è la giornata mondiale della gentilezza. È carino, eh?
0: Sì, bello. Molto.
2: Ma come si fa a festeggiare la gentilezza, Armando?
0: Basta essere gentili, giusto, Armando?
1: Sì, in un certo senso sì, però non è troppo facile come sembra, perché per esempio se qualcuno non è gentile con te e magari ti risponde un po' male, allora come fai tu ad essere gentile?
2: Ah, è facile, io mi giro dall'altra parte e me ne vado.
1: No, così non sei gentile, Lallo, ecco.
0: Io gli dico che non è gentile non essere gentile, quindi dovrebbe essere più gentile per essere davvero gentile.
1: Wow, è un pensiero gentile, ma non è facile da capire, Lella, ecco.
0: Tu come fai a restare gentile, Armando?
1: Beh, come si fa normalmente, cioè cerco di rimanere educato, di non essere antipatico, così magari do il buon esempio.
2: Ma Armando, anche questa cosa non è mica facile, eh.
1: Hai ragione, perché è facile a dirsi, ma non è facile da fare. Allora facciamo una cosa, esercitiamoci ad essere gentili.
0: Come si fa?
1: Facciamo il gioco della gentilezza. Allora,
0: va bene.
1: Per esempio, possiamo fare una gara a chi dice le parole più gentili.
2: Sì, bene.
1: Allora, comincio io. Grazie.
0: Prego.
2: Fragolina.
1: No, scusa, che c'entra Fragolina?
2: Fragolina? È così gentile a farsi mangiare.
1: Ah, ok, va bene. Allora, si ricomincia.
2: Sì.
1: Scusami.
0: Perdonami.
2: Vedi?
1: Lallo, ma perché ridi? Dovrebbe essere gentile.
2: È perché uno che ride anche alle battute tristi e noiose è molto gentile.
1: Ah, quando ridiamo alle tue battute, dici.
2: Esatto.
1: Ah, va bene, va bene. Allora siamo gentili tutti e tre.
0: Festeggiamo la gentilezza con una canzone dedicata a una ragazza gentile.
1: Va bene. E secondo te chi è la ragazza più gentile?
0: Belle di La Bella e la Bestia.

0: Lalla, adesso tocca a te scegliere a cosa dedicare questa giornata.
1: Pizza?
0: Troppo facile.
1: Allora, gelato?
0: Troppo dolce.
1: Uffa, sonno!
0: Troppo addormentato.
1: Vabbè, allora io dico che oggi è la giornata mondiale dei combinaguai.
0: E chi sono i combinaguai?
2: Magari Lallo intende quelli che sono un po' come lui, che non vorrebbero fare guai, ma che ogni volta che si muovono ne combinano uno.
1: Giusto, Armando! Ecco perché quando sto qui a Radio Kids me ne sto fermo. Grazie, Armando, per averlo spiegato così bene.
2: Prego, Lallo, prego.
0: E come si festeggiano i combinaguai?
2: Magari, per esempio, gli si perdona qualche marachella.
1: Ma qualche marachella o tutte le marachelle?
2: Ai, ai, ai. C'è qualcosa che hai bisogno di farti perdonare, Lallo?
1: Sì.
2: Ecco, lo sapevo.
0: E dici cosa? Se oggi è la giornata mondiale dei combinaguai, possiamo perdonarti tutto.
1: Lalla,
0: sì?
1: Ricordi il braccialetto di corallini preferito, Lalla? Quello che hai perso?
0: Sì, certo, ci tenevo un sacco. Non dirmi che l'hai ritrovato.
1: Sì, l'ho trovato.
0: Evviva, grazie Lallo, che bello.
1: Però poi l'ho rotto.
0: Come l'hai rotto?
1: Ma non l'ho fatto apposta, era rimasto impigliato nella mia stella da sceriffo, non avevo il coraggio di dirtelo e mi devi perdonare!
2: Dai, Lele, è vero, lo devi perdonare. Oggi abbiamo proclamato la giornata mondiale dei combinaguai, facciamo che sia anche la giornata mondiale del perdono e così dai, lo perdoni.
0: E va bene, ti perdono Lallo.
1: Yuhuu! Allora dedichiamo una canzone anche al combinaguai.
2: Dai,
0: sì.
2: Carino. E allora la canzone deve essere dedicata al più grande combinaguai della storia. Non so se i bambini lo conoscono. Sicuramente i loro papà e le loro mamme sì. Gian Burrasca.

0: insomma, oggi che giornata mondiale è? Quella delle canzoni per bambini, quella della gentilezza, quella del perdono o quella dei combinaguai?
1: Beh, potremmo fare che è la giornata mondiale di tutte queste cose messe insieme.
0: Bello, bello. E come la chiamiamo?
1: Beh, su questo non ho dubbi. La chiamiamo la giornata mondiale di...

colori. Il rap degli uomini a colori.

Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

0: bambini, come state oggi? Che bello essere qui con voi e anche con te, Lorenzo. Ciao!
1: Ciao Laura, ciao a tutti! Sì, è sempre bello ritrovarsi per una nuova puntata di Happy Songs. Siete pronti a cantare canzoni felici?
0: Io prontissima. E poi oggi si va in gita! Un bel momento per cantare insieme.
1: Ma andiamo in gita? Dove?
0: Tu dove vorresti andare?
1: Io? Mare?
0: Non lo so.
1: Montagna?
0: Non lo so.
1: E allora città?
0: Sì, bello! Una bella gita in una città. Magari una città straniera? Che ne dici di Parigi?
1: La città dell'amore, dei croissants, delle baguette, dei macarons, dei beignets.
0: Ecco, lo sapevo, pensi sempre al cibo.
1: Lo sai che mi piacciono i dolci.
0: Anche a me molto, ma pensavo più a Londra, London. Non ci sono mai stata e mi piacerebbe moltissimo visitare Buckingham Palace, il Big Ben, il British Museum, no?
1: Mi hai convinto, andata per Londra, si parte!
0: Cosa portiamo?
1: Dunque, borraccia, panini,
0: sì.
1: Ombrello,
0: sì.
1: Macchina fotografica.
0: E la musica?
1: Laura, quella non manca mai!
0: Ecco il nostro bus! Forza Lorenzo, i bambini ci stanno aspettando!
1: Sì, dai, andiamo!
0: Ecco i nostri posti, ci siamo tutti e allora possiamo partire! Londra, arriviamo!
1: Io ho già voglia di cantare, una di quelle cose più belle che si fanno in gita è cantare insieme!
0: Hai proprio ragione!
1: E visto che siamo su un bus e stiamo andando a Londra...
0: Le ruote del bus!
1: E quale se no?
0: Pronti?
1: Partenza!
0: Via!

0: sì, però stiamo andando a Londra, quindi versione inglese.
1: Sì, dai. Pronti, bambini?
0: E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle con questa filastrocca. Anzi, nursery rhymes. Ready, steady, go!

0: Che divertente.
1: Sì, e poi si possono fare tutti i suoni delle cose che si cantano con questa canzone felice.
0: Idea, li rifacciamo?
1: Sì, dai Laura, sì.
0: Allora, come fa The Motor on the Bus, il motore del bus?
1: E come fa The Horn on the Bus, il clacson del bus?
0: Fa così. Beep, beep, beep, beep. E come fanno i babies on the bus, i neonati sul bus? Ancora uno. Come fanno i tergicristalli del bus, the wipers on the bus? Swish, swish, swish, swish.
1: Giusto,
0: giusto. Guarda Lorenzo, siamo arrivati a Londra.
1: Wow.
0: Cantando il tempo è volato.
1: E io che volevo cantare ancora una canzone.
0: Beh, c'è sempre tempo per una canzone.
1: Allora, prima di esplorare la città, ne cantiamo un'altra sempre perfetta quando si viaggia sul bus.
0: O anche in macchina. Io canto sempre anche in macchina.
1: Una canzone felice per eccellenza. Se sei felice e tu lo sai,
0: batti le mani.

0: italiani.
1: Ma che ne dici di cantare la versione inglese? Siamo a Londra.
0: Giusto, e sono sicuro che i bambini conoscono già le parole.
1: Eh sì, questa è una delle più famose filastrocche in tutte le lingue del mondo. Ready, steady, go!

0: Happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, two or three, hooray! If you're happy and you know it, two or three. If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, two or three.
1: Con questa canzone è impossibile essere tristi.
2: Quindi bambini, quando vi sentite un po' giù, cantate questa nursery rhymes, questa filastrocca. Vi sentirete subito meglio.
3: If you're happy and you know it, clap your hands.
2: Laura.
3: If you're happy Laura, and you know it, clap your hands.
2: È finita la canzone.
1: Io non riesco a fermarmi. Non si riesce proprio più a smettere di cantare questa filastrocca.
2: Sì, però Laura, ora dobbiamo proprio andare.
1: Ma
2: guarda,
1: come?
2: Sono già entrati tutti al British Museum.
1: Oh no, aspettateci!
2: Forza, corriamo!
1: Ma perché tutte le volte va sempre a finire così?
2: Così come?
1: Correndo! Dai, su, non perdiamo tempo, il museo ci aspetta!
2: Ciao bambine!
1: Ciao bambini!
2: Ciao.

Happy Songs! Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: il più cattivo tra tutti i personaggi delle storie. Amiche e amici in ascolto, dalla città, dal mare, dalle montagne, dalle colline, dai paesi piccoli e grandi, un super saluto radiofonico da me, Armando Traverso. Comincia una nuova puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: E allora, come abbiamo detto, oggi parliamo di cattivi.
1: Cattivoni o cattivissimi o cattivissimissimissimissimissimi?
0: Beh, un po' di tutto, quello che vuoi, purché siano i cattivi di una storia.
1: A me i cattivi non fanno paura, io sono lo sceriffo del West.
0: È vero.
1: Vieni qua, banditaccio, esci dal salone, adesso dovrei vedertela con me.
0: Lallo, Lallo.
2: E io sono Lella the Kid. Bang, bang, bang, bang.
0: Wow.
2: Bang, bang.
0: Ma siete un vero spasso. Comunque, caro sceriffo Lallo e cara Lella the Kid, oggi voglio chiedervi: qual è il cattivo, ma più cattivo che c'è? Pensateci bene.
2: Secondo me la strega di Biancaneve è cattivissima.
0: Brava Lellina, è vero, è una cattiva molto famosa, tra l'altro.
1: Sì, però anche Crudelia di Mon.
0: Sì,
2: vuole fare pellicette con i poveri cuccioli.
0: Ma sai che mi hai fatto venire in mente un'idea, Lallo? Ascoltiamo insieme la canzone della terribile Crudelia.

0: siete sempre qui in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E siete all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids. E oggi stiamo parlando di...
2: Cattivoni.
0: Eh sì, stiamo parlando di cattivi, cattivi delle storie. E allora invito anche voi, amiche e amici, all'ascolto. Qual è il cattivone che vi mette particolarmente paura? Lallo!
1: Aspetta, adesso che ci pensi, Armandissimo, sì. Ci sono anche cattivoni simpatici, però.
0: Vero.
2: Oppure i cattivoni che in realtà sono buoni, tipo Gru di Cattivissimo Me.
0: Giusto, Lellina, perché Gru desidera essere cattivo, ma in realtà ha un cuore d'oro.
2: Ciao.
0: E vuole molto bene alle tre bambine, le tre sorelline. Insomma, non so se Gru può essere considerato un vero cattivo, eh?
2: Io però conosco una cattivissimissimissima, la più cattiva che ci sia.
1: Bello, chi è?
2: È una strega, si chiama Baba Yaga.
0: Lellina, questa è una grande notizia, perché la Baba Yaga è una strega molto potente. E lo dico per tutti quelli che sono in ascolto, oltre ad avere un aspetto inquietante. E poi la Baba Yaga riesce anche a... volare.
1: Scommetto che vola sulla scopa. È una strega, ovvio.
0: No, Lallo, no. La Baba Yaga si sposta dentro un grosso mastello di legno. Tra l'altro, possiede una scopa di rami d'argento e con quella cancella i sentieri nei boschi. Così i poveri viaggiatori si perdono e non sanno più che strada prendere.
2: È davvero spaventosa.
0: Oh, sì. Sì, cara Lellina. Ma, insomma, come mai è la tua cattiva preferita? Dici, Lellina, perché la Baba Yaga di solito vive nelle lontane foreste dell'est. Come hai fatto ad incontrarla?
2: Beh, ecco, da qualche giorno è arrivata da queste parti con la sua casa stregata.
0: Ma davvero, Lellina? Sì. Ma intendi proprio la sua casa, quella tipica della Baba Yaga, cioè una casa sopraelevata che si appoggia su delle zampe di gallina.
2: Proprio quella. Si è fermata vicino alla fattoria Cielo Rosa.
1: Ma certo che una casa gallina, ma è proprio tutta strana questa strega.
0: Sì, hai ragione, Lallo. Però questa è una notizia sensazionale. Sapete cosa faremo?
2: Cosa?
0: Intervisteremo la strega, la Baba Yaga. Subito dopo la prossima canzone.

0: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, e voi siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids. E probabilmente vi starete chiedendo perché parlo così piano, e forse anche con un minimo di paura. Beh, è semplice, perché stiamo per intervistare niente po' di meno che la famosa strega dell'est, la Baba Yaga. Coraggio, Lallo. Buongiorno, c'è in linea la famosa strega Baba Yaga?
1: Ma certo che mi chiama, e soprattutto chi sei?
0: Dunque, buongiorno, mi chiamo Armando Traverso, sono di Radio Kids, una radio ascoltata da tante bambine e bambini.
1: E cosa vuoi da me, Armando? In questo momento ho da fare, sto ramazzando il bosco con la mia scopa magica, così quelli della fattoria non troveranno più la strada per tornare a casa.
0: Ecco appunto, strega Baba Yaga.
1: Dimmi, vuoi che ti dimostri i miei poteri? Per esempio, posso trasformarti in un carro zeta?
0: No.
2: Oh no, povero Armandì, si è diventato un corvo.
1: Chi ha parlato?
2: Sono Lallo il cavallo.
1: Ottimo, tu invece diventerai una mosca. Va bene, basta. Mi avete già annoiato. Tornate come prima.
0: Grazie Baba Yaga. Grazie.
1: E ora via, sparite. E soprattutto non avvicinatevi alla mia amata casetta gallina.
0: Lallo, si è allontanata forse.
2: Meno male, Armando. Non mi piaceva tanto essere una mosca.
0: Dillo a me, essere un corvo. Anche se per un pochino è stato divertente, eh?
1: Però come facciamo a mandarla via dal bosco? Non può restare lì, è troppo cattiva.
0: Sì, hai ragione, Lellina, ma ho un'idea.
1: Quale?
0: Facciamole sentire di cosa sono capaci i nostri amici bambini.
1: Cito.
0: Ascoltiamo insieme uno dei messaggini che ci sono arrivati al nostro numero, che è
3: 347-411-2726.
4: Ciao, sono Leonor.
0: Ciao, Leonor.
4: Ho 7 anni e vi mando la mia perfida risata.
0: Ui.
4: Ciao.
0: Ma che bella! Grazie, Leonor, della tua risata è davvero cattivissima! E adesso, chissà, sarai riuscita a spaventare la perfida Baba Yaga? La strega se ne sarà andata?
2: Secondo me sì.
0: Allora, Lallo, scopriamolo insieme, dai!
2: Ma io ho paura!
0: Un pochino ce l'ho anch'io, Lallo, però forse la risata crudele di Leonor ha spaventato la strega. Vediamo. Strega Baba Yaga, sei ancora lì?
1: Che paura! Ho sentito una risata molto più cattiva della mia. Sarà meglio che torni a rifugiarmi nei miei boschi dell'est prima che qui si metta male.
0: Lallo! La nostra Leonor ha spaventato la Baba Yaga!
1: Evviva!
0: E allora il pericolo è scampato e noi ci ritroviamo prestissimo per una nuova puntata di
3: Big Bang!
0: Ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Uno, due. Uno, due. Hops, hops, hops. Uno, due. Quanto è importante tenersi in esercizio. Hops, hops. Che bella la ginnastica. Rafforza il fisico, la mente. Un dritto, un rovescio. Ancora un dritto. È un po' faticoso, ma... Ah, ecco il collegamento con Mortadel. Ci sono, nefasto capo del pianeta Kot.
1: Krud, soldato immensamente semplice, che cosa stai facendo?
0: Un po' di sport, che rinvigorisce l'alieno.
1: Quale sport stai facendo?
0: Si chiama ferri da calza. Sto facendo una calzetta per l'inverno.
1: Smettila immediatamente! Devi tornare subito al lavoro.
0: E la calzetta?
1: Di che colore è?
0: Rosa a pallini fucsia.
1: La prendo io. Avanti con il rapporto. Di cosa ti sei occupato quest'oggi?
0: Degli sport sulla Terra. Ecco la mia terribile classifica. Rapporto astrale numero 3, 2, 1. Pronti partenza e via. L'attività fisica, lo sport, la cura del corpo sono tutte cose presenti da sempre nelle varie culture umane. Sceglierne solo 5 è già un'impresa. Ma dopo lungo studio, ecco i migliori 5. Al quinto posto della classifica degli sport troviamo gli sport all'aria aperta. Gli umani adorano gli sport all'aria aperta, atletica, calcio, tennis. Ma il più popolare è la corsa, da fare rigorosamente in città, su una strada asfaltata che puzza di catrame, tra le macchine e i motorini da evitare, inalando quel sano, meraviglioso smog prodotto dal traffico cittadino, un presidio di salute. Spesso diventa anche corsa ad ostacoli, quando è necessario saltare una serie di cacchette di cane, messe lì da qualche organizzatore sportivo. E poi le pozzanghere, le buche, l'immondizia da evitare. Ah, che sport! Al quarto posto.

0: inutili e faticosi sforzi, oppure un dannoso uso di muscoli, pericolosissimo per il fisico, che deve essere pigro, flaccido, mai in forma. Le gare di auto non sono gare di velocità, ma di abilità. Si tratta, come il gioco chiamato Tetris, di riuscire a riempire le strade con più macchine possibili. Se si blocca tutto, si vince. Il segreto è mai muoversi, sempre fermi. Gli umani sono dei veri campioni in questo sport, che praticano con costanza e fantasia tutti i giorni. Al terzo posto, gare di riflessi. Queste sì che sono gare di velocità. E anche queste si svolgono con l'aiuto delle automobili. Ci si mette in fila con le macchine, motori accesi. Davanti c'è un semaforo che dà il via al gioco. Quando è rosso si sta fermi, sgasando e producendo più smog possibile. Quando il semaforo è giallo, beh, questo non l'ho ancora capito. Ma il bello viene quando è semaforo verde. A questo punto, il più veloce possibile, gli autisti devono suonare il clacson alle macchine davanti per far capire che si devono muovere. In tanti anni di pratica e di perfezionamento, il terrestre è diventato un vero campione in questo sport. La distanza di tempo tra il verde e il clacson che strombazza è di millesimi di secondo, praticamente impercettibile. Al secondo posto della classifica, il calcetto. Questo è uno degli sport più praticati e nello stesso tempo tra i più salutari per il fisico umano. Viene giocato in genere da persone che non praticano più sport da tempo e che si ritrovano insieme in mutandoni e maglietta a rincorrere un pallone con la speranza che vada oltre una linea bianca. Si chiama calcetto perché il più delle volte i calciatori si danno calci sugli stinchi oppure spinte, strattoni, mentre il pallone giace fermo da una parte dimenticato da tutti. La scarsa preparazione fisica del giocatore di calcetto fa sì che le gare finiscano sempre con qualche infortunio, mal di schiena, ginocchio malandato, contusioni varie. Un eccellente modo per farsi male e tornare a casa più malconci possibile. Quello che dovrebbe essere il vero fine di ogni sport. Se non fa male, non vale. Al primo posto, lo sport più singolare e terribile di questa mia terribile classifica è il terribile tiro al piccione. È un antico sport che fu addirittura una disciplina olimpica alle Olimpiadi del 1900 a Parigi, che per fortuna è stato abolito e sostituito. Infatti si trattava di una pratica barbara, quella di sparare con un fucile a dei poveri piccioni. Chi ne colpiva di più vinceva una triste medaglia. Adesso, per fortuna, è vietato. Il gioco, infatti, ha subito dei grossi cambiamenti che non mettono più in pericolo quei poveri uccellini. La versione moderna è, si può dire, il rovescio di quella antica. Ora sono i piccioni che tirano sull'uomo, cercando di colpirlo con le loro puzzolenti e indelebili cacchette. Talvolta riescono a coprire intere strade di guano, così si chiama quella simpatica sostanza, rendendo le città, al tempo stesso, più sportive e più profumate. E con questa graziosa disciplina sportiva si conclude anche questo collegamento. Passo la linea al grande Mortadel.
1: Un dritto, un rovescio, ancora un dritto.
0: Maestà?
1: Ecco che la calza è quasi finita.
0: Potente Mort, il rapporto è finito.
1: Ah sì, Crud, il rapporto, certo, bravo, mi congratulo. Forse oggi non ti distruggerò.
0: È troppo buono, nauseabondo essere spaziale.
1: Comodo, comodo. Adesso chiudo il collegamento che ho molte cose da fare. Per esempio, questa calzetta non mi viene bene. Allora, un rovescio, un dritto. Ecco, questo è il punto più difficile perché c'è un rovescio.
0: Certo, comandante, non temete. Sono sempre qui, pronto e vigile, ad osservare quello che succede e a riferire. Sempre di vedetta. Ecco, ho appena avvistato un piccione. Oh no, mi ha colpito. Vigliacco. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao bambine, bambini, nonne, nonni, genitori, zii, pupazzi e peluche. Siamo tutti pronti per iniziare una nostra nuova puntata di Big Bang insieme a Lella, la gentile pecorella, e Lallo, l'eroico cavallo.
1: Ciao a tutti, ciao Armando e benvenuti.
2: Ciao Armandissimo e ciao le bimbi ai bimbi.
0: Allora, sono sicuro che i nostri amici a casa sono proprio felici di passare un po' di tempo insieme a voi, Lallo e Lella. E a proposito, ci sono delle notizie dalla fattoria Cielo Rosa. Avete qualche bel racconto?
1: Beh, abbiamo delle notizie pelose.
0: Ah, e vabbè, è giusto. Essendo una fattoria, ci sono molti animali e quindi notizie pelose.
2: Sì, però sono più che pelose, anche molto invadenti.
0: Ah, invadenti. Uh-huh. Cioè, ma cosa significa? Che gli animali della fattoria sono molto curiosi e se ne vanno da tutte le parti?
1: Già. Uh-huh. E scavano e alzano la terra e si scrollano le pulci anche.
0: Vabbè, questo mi sembra anche, insomma, normale. Ma che succede? Non vi siete mai lamentati dei vostri amici della fattoria?
2: Fino a quando non è arrivato lui. Si intrufola da tutte le parti, ha sempre la lingua di fuori e mi misurello, mi toppino, mangia tutto quello che trova e per me non rimane niente.
1: E sbava, salta, baia. Non è mica facile avere a che fare con lui.
0: Ah, ho capito. Alla fattoria Cielo Rosa è arrivato un cane. Ma scusate, non siete felici? È una bellissima notizia.
1: Beh, Armandissimo, è che il cane è Abelardo.
2: Ecco, che è proprio tanto, tanto testardo. Lella mi ha chiamato in aiuto per fargli capire le regole della fattoria. Ma lui niente, fa come gli pare. Siamo molto sterzati.
0: Ho capito, siete molto stressati. E mi dispiace. Facciamo così. Allora, ci ascoltiamo una bella canzoncina allegra che ci rimette di buon umore. E poi mi raccontate tutto per bene e magari, chissà, che non riesca ad aiutarvi.

0: e siete sempre all'ascolto delle frequenze di Rai Radio Kids con il programma
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e sono in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
0: E Lallo.
3: Eccomi.
0: Che ci stavano raccontando di un nuovo ospite della fattoria Cielo Rosa, Abelardo. A quanto pare cane testardo.
2: Sai, Armando, non è colpa sua, è un cucciolo.
3: Però fa la pipì dappertutto. Per non parlare della papà.
0: Capisco, perché del resto, come tutti i cuccioli, va istruito. Lui magari non sa cosa deve fare, qualcuno glielo deve insegnare. Ma scusate, ad esempio, gli avete lasciato una ciotola con l'acqua e una con il cibo, così da fargli capire che è quella la roba sua?
2: Ecco, noi pensavamo che potesse bere e mangiare insieme agli altri cuccioli della fattoria.
3: Sì, infatti Abelardo mangia e beve con gli altri cuccioli, però mangia e beve tutte le loro cose, comprese quelle del sottoscritto. Avevo nascosto una bella torta di cioccolato e se l'è papata tutta.
0: E scommetto che ha avuto anche mal di pancia. Ai cani non fanno bene i dolci, Lallo. Comunque, tutto sta ad abituarlo. Bisogna lasciargli sempre nello stesso posto le sue ciotoline del cibo e dell'acqua, una cuccia e dei giochini. E anche lui così capisce dove si trova e quello che può fare e non può fare. Probabilmente adesso si sente un po' sperduto in mezzo a tutti questi animali che non conosce.
2: Oh, poverino! Io voglio davvero farlo ambientare. Ho provato a farlo giocare a rubabandiera, ma lui strappava sempre la bandiera e iniziava a masticarla.
3: E quando io giocavo a palla con gli altri cuccioli, ci rubava sempre la palla.
0: Lo so, i cani adorano giocare a palla e poi giocare con gli stracci, i calzettoni, le pantofole. E soprattutto quando sono cuccioli. Allora dovete togliere tutto e lasciargli solo i giochi che avete pensato per lui.
2: Lallo, prendi appunti. Ciotole, cuccia, giochini.
3: Ma io non lo so quanto valgono la cuccia, le ciotole e i giochini.
0: Ma no, in che senso, Lallo? Perché devi sapere quanto valgono?
3: E lei l'ha detto di prendere i punti.
2: Appunti, non punti. Lallo, segna su un blocchetto quello che ci dobbiamo ricordare, per favore.
3: Sì, segno. Allora, ricordare a Abelardo di stare lontano dalle torte di Lallo. E anche dai suoi pasticcini, magari anche pure dalle sue carote e le sue frittatine.
0: Va bene. Io penso che Abelardo ci metterà un pochino a abituarsi a fare la pipì e la popò fuori casa. Quindi vi consiglio di sistemare della carta di giornale oppure uno straccio in un posticino che voi decidete. Quando farà i suoi bisogni lì, ad Abelardo darete un bel biscottino.
3: Ma non è giusto però.
0: Che cosa, Lallo?
3: Io faccio sempre i bisognini nello stesso posto e nessuno mi dà mai un biscotto.
0: Va bene, io adesso non ho biscottini, Lallo, però posso raccontarti il buffissimo colmo che Linda ci ha lasciato nel messaggio WhatsApp al numero
4: 347-411-2726.
0: Allora, Linda è una bimba di 10 anni che vive a Londra e ci dice: sapete qual è il colmo per un pappagallo? Avere un figlio ripetente.
2: È proprio buffo questo colmo, perché i pappagalli ripetono le parole.
0: Eh sì.
2: Quando torno alla fattoria lo racconto anche ad Abelardo.
0: Buona idea Lelina, perché Abelardo va istruito ma deve sentirsi a suo agio.
2: Già.
0: Coccolato e accudito come tutti gli altri cuccioli. Tra l'altro voglio dire una cosa a tutte le bambine e ai bambini: quando entra un cane in casa bisogna ricordarsi che non è un giocattolo, bisogna trattarlo con affetto ma anche con la giusta fermezza.
3: Se mi promette di stare lontano dalle mie torte, me ne occupo io, lo porto a correre con me nella prateria.
0: Bravo Lallo, i cani hanno bisogno di correre.
2: Lallo, hai preso appunti? I cuccioli di cani devono avere le loro ciotoline, i loro giochini, un posto dove fare la pipì, ma devono anche stare all'aria aperta e correre.
0: Giusto.
3: Sì, lo so Lella, e annusare dappertutto in cerca delle mie provviste. Abelardo annusa dappertutto ed è così veloce che sembra che abbia tre teste.
0: Come Cerbero, il cane a tre teste.
3: Oh no, non farlo venire alla fattoria, Armando.
0: Stai tranquillo, Lallino. Cerbero è un cane mitologico, una creatura fantastica, non è un cane vero.
3: Mi avevi spaventato.
2: Armandissimo, ci racconti la sua storia?
0: Volentieri, allora facciamo così. Ci ascoltiamo un'altra bella canzone e poi vi racconto tutto. You're

0: Bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete sempre all'ascolto di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e con me ci sono Lella e Lallo.
2: Eccoci qui.
0: E allora, avevo promesso, poco prima di farvi sentire questa canzone, di raccontarvi la storia di Cerbero, il cane a tre teste della mitologia greca.
3: A me bastava se un cane ha una testa sola.
0: Allora, Lallo, Lella, bambine e bambini, dovete sapere che per gli antichi greci, quando si moriva, si andava nell'Ade, il regno dei morti. A guardia del regno c'era per l'appunto Cerbero, un enorme cane a tre teste. Nessuno poteva passare di lì senza incappare in Cerbero e quindi nessuno poteva provare a far uscire qualcuno dall'Ade o entrare senza il permesso di Cerbero, che tra l'altro era molto feroce.
2: Che paura, molto meglio il nostro piccolo Abelardo.
3: Che testardo, ma testardo, però almeno di testa ce ne ha una sola.
0: E comunque, per tornare a Cerbero, l'unico eroe che riuscì a sconfiggerlo fu Ercole e la maga Sibilla, che lo fece diventare buono regalandogli una focaccia al miele.
3: A una focaccia al miele è impossibile resistere.
2: Lallo, tu di certo lasceresti uscire tutti dall'Ade per una focaccia al miele.
0: E allora sapete cosa vi ho preparato io per merenda?
2: Che cosa?
0: Una focaccia al miele!
2: Evviva!
0: E allora ci salutiamo, ci rivediamo prestissimo qui su Rai Radio Kids per una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E io voglio salutare e ringraziare Barbara Cinquatti, l'amicona di Lella, Piero Marcelli che cavalca nelle praterie con Lallo, Martina Forti che inventa le storie di Big Bang insieme a me, e un grazie gigantesco alla nostra regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzi.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: si può dire anche all'inverso: tosorali e stilisti fragicali rebus. Ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
1: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma tenta a usarla bene o la tua vita può cambiare.
0: Per esempio, l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente

Trillo.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Scalatori di sgabelli nelle case dei parenti, arrampicatori di pareti piene di scaffali succulenti, degustatori di marmellate su fette di pane già imburrate, questa puntata sportivo-digestiva di Pigiama Party è tutta per voi! Entriamo subito nel vivo della corsa, questa è Route 66, tratta dal cartone Disney Cars!

Comunque, detto tra noi, io su un'auto super potente non farei altro che mettere dei vecchi dischi nel mangiacassette. Ah, vabbè, ma questa è roba d'altri tempi. Oggi magari mi mangerei degli MP3.

gone. Per ogni sport che si pratichi, un pizzico di fortuna aiuta comunque sempre a vincere, ma non al nostro protagonista della prossima canzone, Hercules.

fortuna o non fortuna, quando uno è talentuoso c'è poco da fare. Arriva comunque al risultato. E allora adesso andiamo a vedere come si comporta il nostro amico Panda con il suo Kung Fu!

Tra gli sport non posso certo dimenticare la danza. E come si comporterebbero i nostri amici trolls a combattere con i loro mille piedi? Beh, move your feet, da trolls!

Gli sport ne esistono veramente a centinaia di migliaia. Volete sapere qual è il mio preferito? Beh, il mio sport preferito è quello di mettere sui dischi. Se voi ancora non avete le idee chiare, vi dedico questa canzone. Stasera mi butto. Buttatevi su uno sport, dai. Fate un po' di attività.

E qui ti volevo, adesso tocca a voi scegliere uno sport. Beh, non fate troppa fatica però, eh. Basta che lo fate, insomma, e al 347-411-2726, se vi va, fateci sapere che sport praticate. E anche se avete una canzone richiesta, io ve la metto sempre, eh. Ciao amici, non sudate troppo. E se lo fate, divertitevi. Ciao!

0: Big Bang!
1: Sempre esplosivi e in onda su radio...
0: Kids!
1: Molto bene! Ciao Lella, ciao Lallo, come state oggi? Ciao.
2: Benissimo Armando, e tu?
1: Bene, molto bene, grazie. Lallo, ma c'è qualcosa che non va?
3: C'ho un po' di freddo.
1: Ah, ecco, vedevo che insomma stavi un po' zitto. Ma come mai? Perché freddo?
3: Sono tutto un po' bagnato.
2: E come mai?
3: La pioggia.
1: Ma se fuori c'è il sole?
3: Lo so, ma quando sono uscito da casa improvvisamente ho visto un'ombra, no? Allora ho guardato in alto, c'era il sole, però improvvisamente è arrivata la pioggia, tutto da sapere.
1: Però questo è molto strano, Lallo.
2: Devi toglierti i vestiti bagnati e cambiarti.
1: Giusto. Dai, allora tu vai a cambiarti, Lallo. E mentre Lallo si cambia, noi che ne dici, Lella, se sentiamo una canzone che parla proprio di diluvio universale e di tutti gli animali che salirono sull'arca di Noè?
2: Sì, mi piace!

0: Insomma, ragazzi, che disastro.
1: Ma che coro siamo?
0: Non lo so, ma uno tra i peggiori della storia. Il peggior coro dei pupazzi.
2: Vero, siamo bravi a rifare
0: ma
2: le canzoni.
0: Sì, dai. A proposito, Lallo, ti sei cambiato i vestiti? Sei asciutto?
1: Armand, sono asciutto come un panino vuoto.
0: Eppure questa storia della pioggia che cade su di te in una giornata di sole proprio non mi convince.
2: Forse c'è una nuvoletta grigia.

0: lo segue all'improvviso gli scarica addosso la pioggia. Oh. Una nuvola personale e dispettosa, tutta per Lallo.
1: Ma... mi sa che hai ragione, Lella. E lo dicono tutti che il tempo è diventato pazzo.
2: Vabbè, quella di Lella è un'idea carina e divertente, però non credo che sia possibile. Secondo me Lallo si è bagnato per qualche altra ragione.
0: Vabbè, magari lo scopriremo, però io adesso avrei voglia di un tè.
1: Anch'io avrei voglia di un me.
0: Ma che dici?
1: Sento che hai appena detto che avresti voglia di un...
2: tè, di esatto, un tè. Lella ha detto che ha voglia di un tè, non ha detto tè. Hai capito? Lei intende dire la bevanda. Quando si parla di una persona si dice tè. Quando si parla della bevanda si dice tè.
1: Ah, tè. Tè,
0: come quello che beve Alice nel paese delle meraviglie.
1: Mi piace Alice nel paese delle meraviglie.
2: Va bene, Lallo. Oh, poi Alice delle meraviglie, scusate, mi confondi. È un bellissimo libro e un bellissimo film.
0: E chi è il tuo personaggio preferito?
2: Ah, beh, a me piace tantissimo il cappellaio matto. E a te, Lallo?
1: A me piace lo stregato, perché può sparire quando gli pare.
2: Ma dai, ti piacerebbe essere invisibile, Lallo?
1: Sì, così posso fare un sacco di scherzi senza essere visto. Bello.
0: Io invece vorrei essere proprio come Alice e vivere le sue avventure strampalate.
2: Beh, bello, Lella, hai ragione. Tra l'altro, quelle avventure sono davvero strampalate, un po' come il nostro Lallo. Anche lui potrebbe festeggiare il non compleanno.

0: quello solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno
2: a me?
1: A te. O spegni la candela e rallegrati, perché... Un buon compleanno a te.
3: Buon non compleanno, Lallo.
4: Grazie per i non auguri.
5: Però è divertente questa storia del non compleanno. Si potrebbe festeggiare ogni giorno.
3: Giusto. E allora buon non compleanno, Lella.
5: Wow, grazie.
3: E già che ci siamo,
6: buon non compleanno a tutti voi all'ascolto.
3: Bene, bene, bene. Oh, allora, fatti gli auguri del non buon compleanno. Io sto ancora pensando alla storia della piccola nuvola personale di Lallo che gli scarica addosso la pioggia.
5: Anche quella è una bella idea strampalata.
4: A me piacciono le belle idee strampalate.
3: Anche a me piacciono, però secondo me c'è un'altra spiegazione.
5: Intanto che ci pensi, possiamo ascoltare la voce dei bambini?
3: Perché no? Vai allora con il nostro messaggio sonoro.
7: Ciao Armando, mi chiamo Martina, vengo da Roma e ho 7 anni. Sai qual è il colmo per un giardiniere? Essere sempre a verde. Ciao!
3: Carina questa, dai, non era male.
4: Ma io non l'ho capita, non mi ha mica fatto ridere.
3: Lallo, si dice essere al verde quando non si hanno più soldi, e fa ridere perché un giardiniere sta sempre in mezzo al verde, quello delle piante.
5: Ma scusa Armando, quando uno finisce i soldi non va in rosso?
3: Questa è un'altra cosa ancora per i grandi. Va in rosso, si dice, una persona quando il suo conto in banca dove mette i soldini è finito, hai capito? E lui va in rosso il conto, ma lui rimane al verde.
4: E perché?
3: Allora, dunque, c'è una storia, fate bene attenzione. Sembra che tanto tempo fa dipingessero delle candele di verde nella parte finale, verso la base, no? Dove si appoggia la candela. Poi le facevano bruciare, cioè accendevano la candela. Quando la candela si consumava e arrivava al colore verde, a quel punto non si potevano fare più affari.
5: E quindi al verde ci si fermava, ho capito.
3: Brava.
4: No, Lella, guarda che non ci si ferma al verde, ci si ferma al rosso, al verde si passa.
3: Vabbè, questo è il semaforo, è un'altra storia. E tra l'altro questa è però un'osservazione giusta, perché il colore verde o rosso diventa un segnale.
5: Mi piacciono tanto i colori, e anche colorare.
3: Io, Lella, credo che i colori piacciono proprio a tutti.

0: giorni a colori, mentre quando piove sembra tutto un po' grigio.
1: Oh. È vero Lallo, però anche le giornate di pioggia hanno una loro bellezza.
0: Sì, sì, però non quando mi piove addosso, eh.
2: Oh, forse ho capito.
1: Che cosa hai capito, Lella?
2: Stavo pensando alla barzelletta del bambino di prima sul giardiniere.
1: Sì?
2: E alla nuvoletta personale di Lallo che gli ha scaricato addosso la pioggia.
1: Sì? Pioggia? Giardiniere... Ci sono! Ah, e sono convinto che anche i bambini a casa hanno capito!
0: Ma dove? Io non ho capito niente, ma qualcuno mi spiega qualcosa?
1: Mm-hmm.
2: Oggi splende il sole, è una giornata colorata!
1: Oh. E quindi, se oggi splende il sole, non ci sono nuvole che scaricano pioggia!
2: Ma passando sotto un balcone dove ci sono dei vasi con dei fiori...
1: Qualcuno, come un giardiniere che sta annaffiando... può bagnare chi sta passando di sotto.
2: Ed è proprio quello che è successo a Lallo.
1: È stato bagnato mentre passava da qualcuno che annaffiava le piante sul balcone sopra di lui.
2: E così abbiamo risolto il misterioso caso del Lallo bagnato. Che bello!
0: Bello, sono contento che siete tutti belli, contenti, divertiti. Tanto quello che si è preso l'acqua sono io, eh.
2: Beh, la prossima volta esci con l'ombrello.
0: Ma se c'è il sole non si usa l'ombrello.
1: Però se è colorato è divertente. È una bella idea strampalata.
2: Sì, che bello uscire quando c'è il sole con l'ombrello.
0: Va bene, però mi tengo anche il cappello,
1: E adesso salutiamo i nostri amici a casa. Ciao!
2: Ciao, alla prossima puntata!
1: Sempre sì. Su Radio Kids! Ciao,
0: Radio
1: ciao!
0: Kids.
3: Rai Radio Kids. www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

0: rigidus figitus zambra cazze. Prestate attenzione tutti a me. Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai. Pocketi, pocketi, walkety, walk. Abra, cabra, dabra, dac. Se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus, figitus, migitus, mum. Presti, digitorium. Alicapez, balacasez, malacamez, veripadez. Pocketi, pocketi, walkety, fal.
1: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
2: Occhetti, pocketi?
1: Oh, sì, sì, è vero.
0: Occhetti, pocketi, walkety, qua. Tutto quel che sei. Hai quasi finito di impallare. Non ti farò aspettare.
1: Dudli, dudli, dudli, dudli,
0: ora la parte migliore. Igitus, figitus, migitus, mum, prestidigitorium.

dolci apete della mamma. Su, dormite fino a domani.

0: È molto tempo che Pooh è salito in cima a quell'albero. Non trovi?
1: Probabilmente è rimasto incastrato. Non sarebbe la prima volta.
0: Oh, cielo! Allora dovrò arrampicarmi lassù per vedere se sta bene. Oh, Seto Pooh, ti sei incastrato?
2: Oh, rabbia! Sono giunto alla conclusione che queste api non sono decisamente il tipo giusto di tigri.
1: Stavolta finisce male.
3: Radio Kids.

0: di Big Bang, il super programma di Rai Radio Kids. Allora, dunque, ho qui con me una strana lampada. Eh sì, e sembra anche molto antica. Forse viene da molto lontano. Adesso, io non vorrei dire, ma sembra proprio la lampada di Aladino. Ora la sfrego 3 volte e poi vediamo che cosa succede. 1, 2, 3. Ehi, ma succede qualcosa? Ma vuoi vedere che è proprio la lampada di...
1: Attenzione, fatevi da parte!
0: Di Crude.
1: Levatevi di mezzo, incoscienti!
0: Crude, minaccia aliena e soprattutto del mio equilibrio mentale. Che cosa stai combinando?
1: Non trova i freni della mia astronave! Spostate il pianeta Terra!
0: Crude, stai attento, stai per venirci addosso, perché non freni?
1: Perché non trova i freni!
0: Spingi qualche bottone, tira qualche leva!
1: Ci provo! Oh no, questa è la doccia! Attenzione, arriva!
0: Tutto bene?
1: Atterraggio riuscito, ma sono un po' ammaccato. Ho bisogno di un momento per riprendermi.
0: E allora ne approfittiamo per raccontare uno dei messaggi che le nostre bambine e i bambini ci mandano al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Il messaggio è della bellissima Giulia, di 5 anni e mezzo, che vorrebbe ascoltare la canzone di Rapunzel, intitolata Ho un sogno anch'io. Ma certo, Giulia, che ti faremo ascoltare la canzone di Rapunzel. Rimani in ascolto e sarai accontentata. Tanti super bacioni!
1: Sì, sì, baci e abbracci. Ora scusa, ma vi devo distruggere.
0: No,
1: se solo trovassi l'arma sterminatrice spaziale. Ma dove l'ho messa? Eccola! No, questa è la paperella per quando faccio il bagno.
0: Crude!
1: Non mi interrompere! Maledetta arma. Ecco, forse l'ho trovata! No, questa è la trombetta di carnevale.
0: Crude!
1: Mi ha chiamato?
0: Sì, si può sapere che cosa stai combinando?
1: Ho sempre quel problemino con la nuova astronave, la Star Spec Plus.
0: Ah, certo, perché ti eri inghiottito le istruzioni, me lo ricordo.
1: È vero, ma mi hanno rispedito il libretto.
0: Ah, e allora perché non riesci a farla funzionare?
1: Se te lo dico, tu prometti di non ridere?
0: Prometto.
1: Le istruzioni erano su carta spaziale e le avevo messe sul tavolo pronto a impararle a memoria. Ma mi sono ricordato che dovevo fare la spesa. Allora ho iniziato a fare la lista. 2 chili di fango spaziale, grasso per peli di alieno, pane raffermo per zuppa di scarafaggi.
0: Crude, vai al punto, per favore.
1: Il punto è che mi sono distratto e ho usato la carta delle istruzioni per scrivere la lista. Poi una volta che ho fatto la spesa ho gettato le cartacce per terra.
0: Ma no!
1: Come fa ogni buon alieno inquinato.
0: Non si gettano le cartacce per terra.
1: Si gettano. E quindi
0: ancora una volta hai perso le istruzioni. Ti sta bene? Così impari a inquinare il pianeta e a gettare le cartacce per terra. Oh, qualunque pianeta, non solo la Terra. E allora non hai idea di come funziona l'astronave.
1: Beh, sì, insomma, una cosa però la so, Questo bottone blu non va mai spinto.
0: Perché? Se lo spingi che cosa succede?
1: Si spengono i motori e l'astronave viene risucchiata dallo spazio.
0: Oh, interessante. Ma perché non ti metti lì buono buono e ascolti la storia che stiamo per raccontare? Guarda, questa lampada...
1: No! Non mi dire che è proprio quella lampada.
0: Ebbene sì, questa è la lampada di...
1: Jafar!
0: Ma quale Jafar, Crude? Ma perché mai dovrebbe essere la lampada di Jafar?
1: Perché lui è l'eroe, il protagonista, il buono, cioè cattivo, della fiaba.
0: No, a me non risulta. Qui sulla Terra abbiamo un'altra versione della storia. Ascolta.
1: Non posso, devo distruggere il tuo pianeta. Anche se, forse pensandoci bene, facciamo così. Tu la racconti e poi io ti distruggo con calma. Che ne dici?
0: Perfetto. Però prima di introdurre la nostra storia, ascoltiamo la canzone che ci aveva richiesto Giulia, va bene?
1: Va bene.
0: Oh,
1: pizza.
0: Tutto difficile con Crude.
1: Tutto difficile
0: con Crude. Crudino.
1: Ho un sogno anch'io.
0: È il titolo della canzone.
2: Sogno una volta. È un piacere spaventare, sbraitare e ghignare, e sono più crudele di un dentista. Metto tutti KO con la mano che non ho.

0: pazza. Non sono un esemplare di bellezza. Questo dito in più che ho è un orrore, sì lo so, ma sogno un abbraccio e una carezza. Cerco sempre una bella signorina che sia pronta a dirmi il grande sì. Sono tutto fuorché bello, ma un gran cuore, sai fratello, e il sogno che ho per me è questo qui. È questo qui,
1: è questo qui,
0: è questo qui,
1: è questo qui.
0: E vorrei chiamarla tanto machine. Questa faccia ripetente sa amare perdutamente.

0: invece tu?
1: Io cosa, prego?
0: Qual è il tuo sogno?
1: No, no, no. Scusate, amici. Io non canto.
2: Ho dei sogni anch'io davvero, ne vado poco fiero, perché sono un po' meno complicati. Quindi senza alcuno

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando e con me c'è l'alieno crudo del pianeta Kot, al quale stavo per raccontare una fiaba.
1: Sì.
0: C'era una volta un ragazzo sveglio e intelligente, povero ma astuto, che si chiamava...
1: Jafar!
0: Crude, per favore, Jafar arriva tra poco.
1: Non possiamo far aspettare Jafar, mica siamo in fila dal panettiere. A proposito, in questa panetteria avete pane raffermo per la zuppa di scarafaggi?
0: Non siamo dal panettiere, ma alla radio. Senti, Crude, lasciami raccontare, per favore, va bene?
1: Oh, lo sai che mi hai stufato? Azione raggio laser! Oh no, il tasto blu per un pelo non lo schiacciava!
0: Ah, aspetta, aspetta, Crude, ho un'idea, tu fai Aladino.
1: Io?
0: Sì.
1: Aladino io?
0: Sì, dai!
1: Va bene, ma dopo vi distruggo, ok?
0: Va bene, ok. Il povero Aladino incontra uno strano mercante.
1: Oh, ciao Jafar, come butta?
0: Ma no, così mi rovini la storia,
1: ma
0: dai.
1: Ma lo sanno tutti che è Jafar travestito.
0: Dicevo, Aladino va in una grotta piena di tesori, gioielli, pietre preziose, cascate d'oro, fiumi di denaro. Ma la sua attenzione è attratta da una semplice, umile lampada. Essendo un po' sporca... cerca di pulirla con la manica della sua tunica. Ed ecco che esce...
1: Che cosa?
0: Un genio.
1: Un genio?
0: Sì. Tu mi hai risvegliato da un sonno che dura da secoli.
1: Vuoi un caffè?
0: Ora, per ricompensa, potrai scegliere 3 desideri. Ah. Io li esaudirò.
1: Bene.
0: Ma attento, non puoi chiedere la morte di nessuno, tantomeno l'immortalità per te.
1: Potrei avere del pane raffermo per la zuppa di scarafaggi? In questa panetteria non ce l'hanno.
0: Crude! Non puoi avere il tuo pane raffermo per la zuppa di scarafaggi e poi così mi rovini la fiaba!
1: Basta, basta, sto solo perdendo tempo. È ora di distruggere il tuo pianeta. Raggio laser! Ah, questo è la riccia baffi.
0: Va bene, facciamo così. Avrai il tuo pane raffermo.
1: Oh.
0: Ma per averlo dovrai fare una cosa molto difficile. E non credo proprio che ci riuscirai.
1: Ma stai scherzando? Io sono un alieno bravissimo.
0: Vediamo, penso che sia troppo difficile per
1: te. Dai, senti, ma com'è difficile? Mi sto arrabbiando. Dai, che cosa vuoi che faccia?
0: E allora, dai, devi spingere il bottone blu.
1: Tutto qui. Ma che pensi che sono stupido? Ti faccio vedere io. Spingo il bottone blu. Oh no, il bottone blu, no!
0: Ciao, Crude! Lo abbiamo espulso nello spazio profondo! Bambine e bambini, abbiamo avuto la meglio su quell'alieno farloco di Crude. Le storie, le fiabe, le favole vincono sempre! E noi ci risentiamo presto per un'altra puntata di Big Bang! Prima di salutarci del tutto, voglio ringraziare Andrea Calabretta, che naviga nello spazio insieme a Crude, Martina Forti, che scrive insieme a me le nostre storie, qualche volta insieme a Crude, e naturalmente Isabella Carbone, la nostra regista spaziale. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao!

di me. Camcamini, spazza camin, allegro e felice pensieri non ho. Camcamini, spazza camin, la sorte è con voi, se la

0: fasole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.

al suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte.

secondi, 60 non di più. Può essere una cosa

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutte le radioascoltatrici e a tutti i radioascoltatori di Radio Kids. Sono Veronica Di Lisio e mi occupo di editoria per ragazzi. Oggi ho il piacere di presentarvi Paperenelope, il nuovo volume Disney di Giunti Editore in libreria dal 1 luglio. È un titolo che già nel nome rende omaggio al poema epico per eccellenza, ovvero l'Odissea, e lo fa da una prospettiva sorprendente ma anche molto attuale. Questa volta infatti al centro del racconto non c'è Ulisse ma Penelope, o meglio Paperenelope, interpretata dalla nostra amata Paperina. Paperenelope è una donna silenziosa, discreta ma assolutamente decisiva, che dopo giorni, anni direi, passati a fare e disfare la sua tela, sente il bisogno di partire e mettersi in viaggio per raggiungere il suo amato Paper Ulisse, perché non è del tutto convinta che possa cavarsela da solo. Infatti, d'altro canto, Paper Ulisse è Paperino e lui, si sa, una ne pensa e 100 ne combina. A rendere questo progetto editoriale ancora più speciale è la presenza di un ospite d'eccezione, ovvero Aldo Cazzullo, che entra nella storia in versione Disney con il nome di Omeraldo, ovvero diventa la voce narrante e coprotagonista del racconto. Il volume è arricchito anche da una storia a fumetti Top Odissea, scritta da Roberto Gagnore e disegnata da Donald Soffritti, che offre una rilettura brillante dell'Odissea in chiave comics, capace di unire ironia, avventura in una profondità narrativa che solo i personaggi Disney sanno offrire. Paperenelope è quindi molto di più di un omaggio a un classico, è un viaggio nell'immaginario, nella mitologia, nella forza dei personaggi femminili disneyani, un libro illustrato che parla davvero ai lettori di tutte le età con uno stile inconfondibile, quello Disney. Buona lettura e buon viaggio nel mondo di Paperenelope.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Bambine e bambini, genitori, mamme, papà, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando. E tutti pronti per iniziare una nuova scoppiettante puntata del nostro...
1: Bipendete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
1: Ciao Armandissimissimissimo!
0: Allora, oggi ho proprio voglia di festeggiare!
1: Evviva! Bello, bello! Ah, io mi sento così piena di energia.
0: Bene.
1: Anch'io, con i miei amici cavallini, corro sempre al galoppo.
0: Ah, che bello, mi fa piacere sentirvi in forma smagliante.
1: Questa mattina ho raccolto delle meravigliose violette profumate nel prato della fattoria.
2: No, bello Lelina, me ne regali un mazzetto, perché a Stellina le violette piacciono un sacco, soprattutto insieme alla biada e al fieno fresco.
0: Ma quindi scusami Lallino, ma la Stellina mangia anche le violette?
2: Ma certo, Armandissimo, e anche le primule, le margherite.
0: Va bene, i gusti sono gusti, eh. Ma a proposito, lo sapete che esiste una torta che si chiama proprio come un fiore, cioè mimosa?
1: Sì, io la conosco. È una torta alla crema, ricoperta di pezzetti di pan di Spagna. Brava. Che sembrano proprio fiori di mimosa.
2: Sì, sì, andiamo, sì. Chissà che buona.
0: È buonissima, Lallo. Bene, allora io direi di iniziare questa puntata nel modo migliore.
2: Sì, mangiando una torta?
1: Ma no.
0: Allora, il modo migliore per cominciare la puntata è ascoltando uno dei fantastici messaggini dei nostri amici bambini, come per esempio quello che ci arriva da Celeste.
3: Radio Kids, ciao.
0: Ciao.
3: Mi piace sentire Rapunzel.
4: Ah. Vieni?
3: Celeste.
4: E da dove vieni?
3: Da mia
4: Fornia.
0: Ciao Celeste, un saluto a tutti gli amici di Formia, evviva, evviva, evviva! Bene, noi ti faremo sentire Rapunzel, e anche voi, mi raccomando, qualunque cosa vi passi per la testa, è un giorno triste? Un giorno di rabbia? Siete contenti? Beh, fatecelo sapere al nostro numero WhatsApp, che è...
5: 347-411-2726.
0: Ottimo! Allora, e noi tra poco faremo sentire a Celeste la canzone di Rapunzel.
1: Ah, Rapunzel mi sta molto simpatica e poi ha dei capelli meravigliosi.
2: Sì, lunghi e fluenti, quasi come la mia criniera.
0: Ah. E a proposito di Rapunzel e personaggi delle fiabe, vi faccio un annuncio!
2: Pepele pepe, udite udite!
0: Tra poco ci collegheremo con il mondo delle fiabe.
1: Bello!
0: E ascolteremo una principessa. Però prima ascoltiamo la canzone e poi arriva la sorpresa.
6: Oh, ma insomma, Pascal, non si sta così male qui dentro.

0: Bambine e bambini, favoloso popolo di Big Bang, siete sempre in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella.
2: E Armandissimo!
0: E come vi avevamo promesso, ci colleghiamo con una straordinaria principessa, la mitica, superlativa, infaticabile, inarrivabile Cenerentola!
3: Che emozione!
0: Eccola! Cenerentola? Sono Armando di Big Bang.
3: Pronto? Non è il momento divagando, sono troppo indaffarata.
0: Cenerentola, mi chiamo Armando, vabbè, ma non ha importanza. Ma scusami, stai facendo le pulizie, immagino.
3: Ma cosa dici, pulizie?
0: Beh, di solito, insomma, Cenerentola, tu lavi, stiri, rammendi. Insomma, sei una vera esperta di lavori domestici.
3: A dire il vero, sono alle prese con le lezioni di magia della fata madrina. Sto imparando a far comparire scarpette di tutti i tipi. E anche quelle di cristallo, naturalmente.
0: Ah, ottimo, Cenerentola, lezioni di magia. Ma allora stai andando al ballo dal principe?
3: Nah, niente ballo, niente principe. Quel torsolo è così noioso, l'ho lasciato.
0: No, scusami, Cenerentola, sono un pochino confuso. Ma non sei più fidanzata col principe?
3: Te l'ho detto, è noioso e poi non ride mai.
0: Vabbè, e allora sei tornata a vivere con la matrigna e le sorellastre?
3: Non ci penso proprio, vivo da sola e sto benissimo. Ah. Scusa divagando, devo riprendere la lezione. Ciao!
0: Ciao!
3: Salagadula, magicabula, bibidi bovidi bu, la la la la la la la la la la.
0: È incredibile, avete ascoltato, è una notizia sensazionale. Cenerentola non fa più i lavori di casa e non cerca più di fidanzarsi col principe.
4: Secondo me ha ragione, meglio soli
1: che male accompagnolati.
0: E poi devo dire che questa Cenerentola così rinnovata, beh, devo dire che sembra davvero felice e poi sta diventando un'esperta in magia e incantesimi.
4: Prima era sempre triste, poverina, non faceva altro che sospirare e sperare di poter andare al ballo. Chi l'ha detto che per essere felici e contenti bisogna aspettare il principe azzurro?
1: Mm. Beh, certo, gli adesso non tutti i principi, sono principeschi come me.
0: Io un principesco come Lallo lo aspetterei, infatti. E allora brava Cenerentola! E per festeggiarla direi di ascoltare la canzone dei suoi amici topolini.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, nonni, mamme, papà, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissimo.
0: E oggi abbiamo avuto un ospite davvero speciale, direttamente dal mondo delle fiabe, niente meno che Cenerentola.
1: Wow.
0: E a quanto pare, la nota fanciulla, poi principessa, è cambiata davvero, no?
1: Eh sì, non si fa più comandare dalla matrigna e non vuole a tutti i costi conquistare il principe.
0: Proprio così. Ma adesso la nostra puntata volge al termine. Salutiamo i nostri amici e mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Noi ci ritroviamo qui prestissimo per un'altra strepitosa avventura in compagnia della banda di
1: Big Bang.
0: Amici di Radio Kids, io ringrazio Barbara Cinquatti che gioca e si diverte insieme alla nostra amica Lella. E grazie anche all'amico Piero Marcelli che non perde mai di vista il nostro amico Lallo. E poi ancora grazie alla nostra amica Lorenza Cingoli per i testi che pensa e scrive insieme a me. E infine un ringraziamento gigante per la nostra amica regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

0: Il bolide rosso. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella giocano ad una gara di biglie nella piscina di sabbia. Con loro ci sono Marco e Laura. Lampadino lancia la sua biglia blu.
1: La tua biglia rossa è ancora prima, Caramella.
2: Sì, Lampadino, ora tocca a Marco.
0: Il bambino colpisce con forza la sua biglia, che supera tutte le altre e vince.
3: Visto, amici, che super colpo!
4: Bravissimo, Marco!
3: Grazie, Laura. Merito della mia biglia fortunata.
0: Lampadino la raccoglie controllandola.
1: Marco, la tua biglia è di plastica e non di vetro come le nostre.
2: Vuol dire che è più leggera.
4: Per questo andava veloce.
3: Non volevo imbrogliare.
1: Lo sappiamo, Marco, non ti preoccupare.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia.
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
0: Il vortice magico trasporta i bambini nel magiregno, dove li attende il cagnolino Zampacorta.
6: Ciao Lampadino, ciao Caramella.
5: Ciao Zampacorta.
6: Oggi è il giorno della Magi Race, la magi gara di bolidi a pedali.
1: Wow!
6: Seguitemi, vi mostro una cosa.
0: I tre amici raggiungono un'officina. Un ghepardo li aspetta vicino ad una macchina a pedali rossa.
6: Eccoci arrivati. Lui è Gianca Ghepardo, costruttore di bolidi da corsa.
7: Benvenuti, amici.
5: Ciao, Gianca.
1: Quel bolide è opera tua?
7: Sì, vi presento la Gherrari numero 27.
2: È bellissima.
7: L'ho costruita per un pilota eccezionale, Zampacorta.
2: Ma io vorrei che fosse uno di voi a guidarla.
1: Guidala tu, sorellina, sei eccezionale nelle gare in pista.
2: Sì, ma io sono brava alle corse delle biglie.
6: Per me saresti un pilota perfetto, Caramella.
2: D'accordo, mi avete convinta.
7: Prendi il casco rosso e andiamo al circuito.
5: Sì!
0: Intanto, Duca Puzzoloso, fuori dal suo nascondiglio, vuole chiudere le faine tordo e tondo nel cofano di un grosso quadriciclo da corsa.
8: Entrate, imbranati!
9: Ma da lì dentro non si vede la strada!
8: Guiderò io! Voi dovete solo pedalare di nascosto e farmi vincere la Magi Race!
9: Bareremo anche questa volta!
8: Certo, ma nessuno se ne accorgerà! Andiamo!
0: Tordo e tondo entrano all'interno del cofano. Il duca lo chiude, si siede alla guida e, indossato il casco, batte col pugno sull'auto.
8: Forza, pedalate!
0: Il quadriciclo si avvia cigolando. Sulla linea di partenza, i piloti sono pronti ed il pubblico è in festa. Caramella arriva a bordo della Gherrari, seguita dai suoi amici.
2: Quanti piloti e quante bandiere!
6: La Magi Race appassiona tutti!
0: E in quel momento arriva anche Duca Puzzoloso.
6: Proprio tutti, guardate chi c'è!
2: Duca Puzzoloso, speriamo non vinca lui!
7: La sua vettura è troppo grossa e pesante per vincere. E poi la Gherrari è la migliore in assoluto.
6: Lampadino, Gianca, andiamo alla partenza. Re Zampasaggia sta per parlare.
10: Benvenuti alla Magi Race, amici del Magi Regno.
5: Evviva!
10: Buon divertimento e che vinca il migliore.
0: Pandaguru abbassa la bandiera a scacchi e la gara ha inizio. Tutti pedalano con impegno, ma il duca Puzzoloso a scattare in testa.
8: Più veloce, faine, voglio vincere.
2: Puzzoloso è primo, devo accelerare.
0: Da bordo pista, i tre amici tifano animatamente.
1: Forza, sorellina!
2: Caramella sta recuperando!
8: Oh? Chi sta superando? Fate qualcosa!

0: cofano della macchina del Duca spunta la zappa di una faina che colpisce la Guerrari mandandola fuori pista.
1: Presto, corriamo da Caramella!
0: La bambina è scesa dalla vettura e i tre la raggiungono.
2: Ti sei fatta male?
1: No, Lampadino, sta bene, ma ora quel cattivone vincerà.
2: Puzzolo, so sta imbrogliando, ho visto qualcuno nascosto dentro il cofano.
3: Non si vince con l'imbroglio, ma con l'impegno. Dammi il casco, Caramella.
0: Gianca indossa il casco e salta alla guida della Guerrari. Pedalando velocissimo, il ghepardo supera tutti i concorrenti, fino a raggiungere il Duca in testa.
3: I tuoi trucchi non funzionano, furfante!
0: Gianca supera di slancio l'auto di Puzzoloso, che inizia a ruotare su se stessa e finisce la sua corsa contro un albero.
4: Ai, che botta!
5: Ai, che male!
0: Vedendo le faine, anche gli spettatori scoprono l'inganno.
6: Duca Puzzoloso è un imbroglione!
0: Boo! Duca Puzzoloso si allontana disperato.
4: Oh, mi hanno scoperto!
0: Panda Guru sventola la bandiera a scacchi. Gianca ha vinto!
7: Bravo!
0: Arrivati gli altri concorrenti, Rizzampasaggia premia Gianca.
8: Dichiaro la Guerrari e Gianca vincitori della Magi Race! Ecco la coppa!
3: Sì!
0: Gianca solleva la coppa. Lampadino e Caramella, salutati tutti, corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
9: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
10: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
11: Vi aspettiamo!
10: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, tutto bene? Eccoci qui, non vedevo l'ora di essere con voi. Questa sera vi voglio cantare la canzone di una lumaca che, stanca di essere così lenta, decise un bel giorno di andare più veloce. Così accadde che... No, non voglio anticiparvi nulla. Vi dico solo una cosa. Bambini, amate ciò che siete e siatene felici. Ora chiudiamo gli occhi, un dolce respiro

Notte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

your kids.